0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che sta.

0: senti. Radio San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino.
1: New Play. Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
2: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Camrad, Love Sober.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: Anyways, let's take them back to the blog era one time. La radio.
1: Insieme a noi le novità di Radio San Marino.
2: Novità.
3: San Marino, new play.
1: Giusy Ferreri, vuoto cosmico. Yeah!

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti.

0: Buongiorno. Sono le 5.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino. Ma sì.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Camrad, Love Sober.

0: Buongiorno. Sono le 6. Radio San Marino. Meteo.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
2: Nella giornata di venerdì, apice del caldo sull'Emilia Romagna per l'arrivo di correnti direttamente dal Nord Africa, una giornata di sostanziale stabilità, cielo sereno o al più con qualche nuvola di passaggio, ma più che altro il caldo sarà unico protagonista con temperature ben oltre la media di questo fine agosto, valori termici che oscilleranno sulla regione tra i 32 e i 38 gradi. Per quanto riguarda invece il weekend, sempre generale stabilità, ma perderemo un paio di gradi nei valori massimi. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico. Yeah!

0: Buongiorno. Sono le 7. Radio San Marino. Meteo.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
2: Nella giornata di venerdì, apice del caldo sull'Emilia Romagna per l'arrivo di correnti direttamente dal Nord Africa, una giornata di sostanziale stabilità, cielo sereno o al più con qualche nuvola di passaggio, ma più che altro il caldo sarà unico protagonista con temperature ben oltre la media di questo fine agosto, valori termici che oscilleranno sulla regione tra i 32 e i 38 gradi. Per quanto riguarda invece il weekend, sempre generale stabilità, ma perderemo un paio di gradi nei valori massimi. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo.

0: in un conflitto ibrido a ottobre la sentenza. In taglio alto ancora Ravenna, come Sant'Apollinare si salvò dalle bombe. Nella 44 la basilica rischiò la distruzione, ma l'attacco saltò la diatriba sui meriti. E in taglio basso Marinara, e siamo sempre a Ravenna, 40 appartamenti in vendita, la svolta del porto turistico, potranno essere acquistati con annessi posti barca. Il resto del Carlino, minacce russe a Londra, Trump, Putin non colpirà, Mosca alza il tiro, raid sulle basi militari inglesi se l'Ucraina userà le armi britanniche, il tycoon sente lo zar, non attaccherà la NATO, l'analista di Lido, rischio sabotaggio e guerre cyber. In centro pagina Nepal, i morti sono centinaia, ansia per 3 italiani dispersi, lascia poche speranze la corsa contro il tempo e il fango per trovare gli oltre 1300 dispersi nell'alluvione in Nepal. Tra questi ci sono anche 3 italiani, morti sono già 400, un bilancio che però continua a salire. Oltre a Marco Ratto, orefice cinquantenne di Rapallo, tra gli italiani irreperibili c'è una coppia italo-svizzera, la testimonianza di Stefano Lotumolo, fotografo di Lucca, la montagna è crollata, ho avuto un minuto di tempo per salvarmi. E in taglio alto, no al concerto di Muti per salvare Villa Verdi, e scoppia la polemica, Piacenza, la struttura museo versa nel degrado. Concludiamo con la Gazzetta dello Sport, titolo in centro pagina, Chessy che botte, scintille tra Juve e Roma, a fondo dei bianconeri sul Livoriano, ma i giallorossi non si arrendono e rimandano indietro Osterwolde, sorpasso Fiorentina per Zirkzee. E poi in taglio alto Inter vista a ottavi, ritrova Mue, è andata bene, ride anche il Napoli, sfide belle e dure, compreso il Paris Saint Germain per Roma e Como, quindi sorteggio Champions, le 4 italiane sognano. E concludiamo con questa notizia dell'incontro poi di questa sera, Milan San Siro tifa Ramos, c'è il Venezia, appuntamento alle 20:45. È tutto per quanto riguarda lo spazio dedicato all'edicola. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo l'informazione alle 11 su Radio San Marino. Adesso ci sono le previsioni del tempo, poi Roberto Bagazzoli a tenervi compagnia, e io vi auguro un bellissimo fine settimana.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
3: Nella giornata di venerdì, apice del caldo sull'Emilia Romagna per l'arrivo di correnti direttamente dal Nord Africa, una giornata di sostanziale stabilità, cielo sereno o al più con qualche nuvola di passaggio, ma più che altro il caldo sarà unico protagonista, con temperature ben oltre la media di questo fine agosto, valori termici che oscilleranno sulla regione tra i 32 e i 38 gradi. Per quanto riguarda invece il weekend, sempre generale stabilità, ma perderemo un paio di gradi nei valori massimi. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trabimeteo.
4: E no, che ho detto? Perderemo un paio di gradi, 10 gradi, un paio di gradi non cambia niente, voglio dire, siamo 10 sopra. Buongiorno, bentrovati venerdì 28 agosto, da adesso insieme a Roberto Bagazzoli fino alle 10. Avete vista la luna dello Storione stanotte? Sì, c'era la luna dello Storione. Io l'unica cosa che coinvolge lo Storione potrebbe essere alla griglia con limone, oppure eventualmente in umido con il pomodoro fresco, o propongo in alternativa anche lo Storione ubriaco, che è una sciccheria. Sono pronto naturalmente per accompagnarvi, ho 2 ore di musica, fortunatamente le stupidaggini tendenzialmente cercheremo di arginarle. Luna dello Storione parte, ci sono state, no, ecco, sì, mi piace chiamarle estrazioni per quanto riguarda la Champions. Dopo 2 paroline le diciamo, dai, insomma, non trascuriamo assolutamente la cosa. Fiorella Mannoia, siamo ancora qui, questo lo scopriremo fra poco. Subito Carol G, Manu Chao, Viajando por el Mundo, buongiorno e bentrovati.
5: Estate. Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

siamo ancora qui, siete insieme a Roberto Bagazzoli. Stamattina appendiamo alla porta della nostra azienda un bel fiocco azzurro gigantesco dedicato a Leone Giardi. Il piccolo è venuto alla luce questa notte alle 2.05, pesa 4,2 kg. Da tutti noi di San Marino RTV e di Radio San Marino ovviamente salutiamo Michele Giardi, il papà, e la mamma Federica, Michele Giardi della nostra redazione multimedia, per questa nuova, grande, splendida avventura. Leone, benvenuto in questo pazzo mondo, direi. C'è Madame adesso alle 8 e 16 minuti con Mamano Mama.

arrivati alle 8:23 minuti. Buongiorno, siete su Radio San Marino insieme a Roberto Bagazzoli. Chiacchieriamo fino alle 10, vi accompagniamo in quelle che sono le vostre attività di questa giornata. Grazie per averci scelto naturalmente in questo percorso. È sicuramente l'attore spagnolo più famoso al mondo, con buona

Pace di Javier Bardem e Penelope Cruz, Antonio Banderas è tornato al cinema con Tony, scusatemi, Diario di un giovane cuoco, un film biografico sulla gioventù negli anni 70 di un celebre chef, Anthony Bourdain, che morì suicida nel 2018. Una storia veramente intensa, assolutamente da vedere, e naturalmente presto anche nei cinema italiani.

Siamo arrivati alle 8:29 minuti su San Marino, è tempo di andare un po' a sondare quello che sarà il futuro della musica, no? Mi sento un po' come, non so, diciamo, il mago di Domagnano. Allora, le novità della settimana, i futuri numeri uno di domani, le future new entry della nostra classifica ufficiale, chiamatele un po' come volete o semplicemente new play. Sienna Spyro, Greed, X

0: caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Da Titancorp trovi tanti prodotti scontati e con le tessere di risparmio dai maggior valore alla tua spesa. Più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titancorp e Fidelity Più. Per tutti i clienti fino al 30 agosto sconto del 40% sui prodotti confezionati Vivere Bio del reparto ortofrutta. Per i clienti Fidelity Più mozzarella alta qualità Granarolo confezione da 300 grammi a soli 2,39 euro. Vi diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titancorp compri bene spendi Smack e se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titancorp, la tua spesa sicura sempre, a Dogana anche la domenica. È tempo adesso della nostra compilation, fra poco sentiremo Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, Kevin Liddell con Turn Me On. Apriamo intanto con gli 883 nella notte.

Una cosa sei originale, 322, quattro zampe con un'unica mansione, mangiare al Centennial Airport in Colorado. Un grande gregge di capre è stato portato nelle aree verdi dello scalo con un obiettivo molto preciso: contenere la crescita della vegetazione e diminuire il rischio che l'erba secca e gli arbusti possano trasformarsi in combustibile per gli incendi. Per alcuni giorni gli animali lavorano all'interno dell'area aeroportuale, spostandosi progressivamente nei punti che necessitano naturalmente di essere ripuliti. Le capre brucano direttamente la vegetazione e possono raggiungere anche zone dove l'utilizzo praticamente di un tosaerba e di altri mezzi meccanici sarebbe decisamente complicato. E poi voglio dire, no? Ecco, mangiano fino a che proprio non ne possono più, quindi insomma una sorta di baccanale per capre. Ecco Napoleone, Cucù Marie.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico. Yeah!

0: Hola, hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a Leore 20 aquí en Radio Caribe.
1: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
2: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
1: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 16 settembre acquista due prodotti. Il meno caro lo paghi la metà. Lavatrice Haier 10 kg a €174,50. Free Shop, al passo con te.
2: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
3: Dal 24 agosto al 13 settembre, Coccolino Wonder Wash, detersivo lavatrice 37 lavaggi a soli €5,90.
1: Venerdì 11 settembre, il senso di ogni cosa, al Parco Ausa di San Marino. Una giornata di puro divertimento per tutta la famiglia. Dalle 16 gonfiabili, trucca bimbi, animazione e area food per grandi e piccini. E alle 21, non perdere il concerto di Fabrizio Moro, Non ho paura di niente, live 2026. L'ingresso è gratuito, con raccolta fondi per organizzazioni benefiche. Scopri tutti i dettagli su visitsanmarino.com.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
6: Non so se a un certo punto della loro carriera, comunque in Italia, diventarono più famosi per quella spallina scivolata sul palco di Sanremo a pezzi Kensit o per la loro musica. Gli Eight Wonder sono i protagonisti della nostra collection. La canzone che sentiamo è Stay With Me, che ci prende e ci porta al 1986.

0: su Radio San Marino. Nel suo rapporto Travel Trends 2026, Skyscanner ha individuato proprio il viaggio multigenerazionale fra quelli che sono i fenomeni destinati a caratterizzare il modo in cui la generazione Z viaggia. Da questo sondaggio globale, praticamente realizzato dalla OnePoll su 22.000 viaggiatori, il 52% della generazione Z statunitense ha dichiarato di viaggiare con i genitori, il 28% con i nonni, il 37% insieme a più generazioni della propria famiglia. Skyscanner sottolinea esplicitamente che il risparmio conta, ma che ovviamente altrettanto sono importanti anche i legami e la costruzione di ricordi condivisi. Il 29% degli adulti della generazione Z indica il risparmio, la condivisione delle spese come principale motivazione per viaggiare, ancora con mamma, papà, zia, sorella, nonni, insomma, ecco, è un viaggio decisamente magari molto divertente, ma chissà. Non saprei. Intanto in arrivo c'è Cioffi con Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

0: Buongiorno su Radio San Marino, sono le 9.
1: Radio San Marino. Radio San Marino, meteo.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
3: Nella giornata di venerdì, apice del caldo sull'Emilia Romagna per l'arrivo di correnti direttamente dal Nord Africa, una giornata di sostanziale stabilità, cielo sereno o al più con qualche nuvola di passaggio, ma più che altro il caldo sarà unico protagonista con temperature ben oltre la media di questo fine agosto, valori termici che oscilleranno sulla regione tra i 32 e i 38 gradi. Per quanto riguarda invece il weekend, sempre generale stabilità, ma perderemo un paio di gradi nei valori massimi. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trabimeteo.
0: Siamo pronti, eh? Sì, un'altra oretta insieme in questo venerdì 28 agosto. Stiamo ufficialmente entrando in quello che è l'ultimo weekend di questo mese, diciamo, ufficiale dell'estate, no? Poi, vabbè, insomma, ci sono altri 20 giorni che vedremo un po' come gestire, ma soprattutto quella che è l'incognita è capire come saranno le temperature. Nel frattempo, fra poco, parleremo anche di un'esperienza davvero molto, molto particolare che coinvolge anche dei ragazzi sammarinesi. Prima però abbiamo pronto Zucchero fra poco con Aum, subito Peggy Goo e Aire Star.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

Era Zucchero con Aum su Radio San Marino. Buongiorno Bergamo, San Marino, Roma, Parma, Pieve di Cento. Queste sono solo alcune praticamente delle provenienze dei 21 adolescenti che sono partiti praticamente da Piazza Maggiore per, attenzione, seminare libri lungo la via degli dèi. L'ho detto lentamente perché sennò uno diceva: vabbè, non ho capito, ma che stai dicendo? Seminare libri, che cos'è? È il book trekking che un passo e un libro dopo l'altro porterà questi ragazzi e queste ragazze fra 13 e 17 anni da Bologna a Fiorenzuola, dove si immergeranno in un altro appuntamento davvero straordinario, una tre giorni meravigliosa che si chiama Storie in Cammino, che celebra libri, natura e storie di chi scrive, legge e racconta. Tra sorrisi ed entusiasti nei loro zaini di questi 21 adolescenti sono stati messi libri che poi saranno disseminati in questo cammino lungo questa strada, donando così storie ad altri passi, ed è una cosa veramente fantastica, direi perfino emozionante. Cherry Styles, Dance No More.

Insomma, diciamo che il dubbio a volte, no, si insinua e ci aiuta a riflettere in molte situazioni, no, che possono essere decisamente complicate. Adesso nel caso di Pino Daniele era una situazione decisamente molto differente, perché era più una questione di cuore. Siete su Radio San Marino insieme a Roberto Bagazzoli. Avete mai sentito parlare del ferormone maxing? È il nuovo modo di sedurre nel dating diventato virale su TikTok. Secondo questa nuova modalità, attenzione, è meglio mantenere l'odore naturale per sedurre, per cui non bisognerebbe farsi né doccia né usare deodorante né profumi, proprio per esaltare il proprio odore naturale, il natural musk. Peccato però che i feromoni umani non sono stati ancora scientificamente, no, ecco, dimostrati. Una moda in totale disaccordo con la comunità scientifica, che invece vede nella doccia e nel lavarsi in generale uno dei fondamenti della salute, e anche per avere delle chance in più, ecco, negli incontri che si possono fare, no, nel dating. Non lo so, ecco, ritrovarsi uno che puzza come un palo santo non è che sia proprio, no, stimolante. Adesso chiedo scusa al palo santo se ho fatto questo esempio così scapestrato, però ecco, dovevo dare un'idea forte. Quindi non so, io sono per la doccia assolutamente in ogni momento. Merck & Cremont, Serena Brancale e

assolutamente ingolosito espresso. Sì, insomma, direi che il caffettino qui della mezza mattinata ci sta decisamente molto bene, che sia mezza mattinata, ecco, voglio dire, o un caffettino per quelli che si sono appena alzati. Eh già, sì, perché ci siete giustamente anche voi da prendere in considerazione. Il tempo sembra essersi fermato, cari miei, e già per un attimo riprendo quel baule di ricordi che ha accompagnato l'infanzia e l'adolescenza di intere generazioni. A ben 15 anni di distanza dall'uscita al cinema del capitolo finale Harry Potter e i doni della morte parte 2, l'attore britannico Rupert Grint si prepara a vestire nuovamente i panni che lo hanno reso una star globale, quelli dell'inconfondibile mago dai capelli rossi, Ron Weasley. Staremo poi a vedere, no? Ecco, incuriosisce la motivazione che non vi racconterò. Lo scoprirete solo vivendo. Siamo arrivati alle 9:25 minuti. Buongiorno, bentrovati. Buon venerdì. Vi regalo Giovanotti adesso con So solo che la vita su Radio San Marino.

0: Giovanotti, so solo che la vita, su Radio San Marino 9:30, ci sono 29 gradi in questo momento qui sul Titano, 700 metri sul livello del mare, la sede della radio, ve lo ricordo, è in città, non so giù come va, fatemi sapere se volete. Nel frattempo io avrei pronta un'altra delle nostre novità da sentire, già siamo pronti a farvi sentire un altro possibile numero uno di domani. In questo caso insieme sono Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli.
1: Ascolti i successi di domani.

Alfa, Gigi D'Alessio, Genova e Napoli, l'abbiamo riascoltata naturalmente, era un'altra delle novità di questa settimana qui su Radio San Marino. Le nonne italiane, con il loro stile di vita attivo ma rilassato, con la loro passione per i fornelli, il loro amorevole atteggiamento nei confronti di figli e nipoti, sono diventate virali sui social media di tutto il mondo e vengono proposte come ideale di buon vivere, di appagamento e di longevità. Come dice il suo nome, appunto, maxing in inglese, to max out, cioè passare qualcosa al massimo livello, massimizzare, essere ossessionati da qualcosa, il trend stavolta ha una protagonista, la nonna italiana, e quanto asserisce il Guardian, lo ha fatto anche Forbes, Vice e non ultimo anche il Newsweek. Vabbè, io poi no, potrei scrivere un libro sull'importanza della nonna che mi ha praticamente adottato a 15 anni e mi ha tirato su nonostante avesse già fatto, no, ecco, e gestito due figli molto ma molto adulti, fra cui la mia mamma. Quindi insomma è un'esperienza straordinaria la nonna, almeno, no, per quanto è stata la mia personale. È il momento della Summer Compilation, fra poco con Emma, Fabri Fibra, Paola Turci, subito Marcella Morelo, Para Toda la Vida.

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: È tempo adesso di dare un po' di emozioni, no? A chi ci sta ascoltando, e allora, come sempre, entriamo in un'area molto particolare, che è quella che contiene tutte le canzoni che hanno fatto da colonna sonora la nostra vita. Fra queste ripeschiamo dal 1983 Billy Idol, Eyes Without a Face.
2: Rivivi insieme a noi le

rocker più ossigenati della storia, 1983, Billy Idol, Eyes Without a Face, in questo venerdì 28 agosto, e che sono arrivato al momento in cui vi mollo. No, vabbè, ma insomma, abbiamo un rapporto molto intenso, anche perché tornerò domani pomeriggio alle 17, domenica mattina alle 7, e quanto vi liberate, e quando vi liberate di me. Dunque, che dirvi se non grazie, comunque passate buon fine settimana, ricordatevi sempre di accendere la radio perché noi saremo sempre lì in agguato per accompagnarvi in quelle che saranno le vostre attività. Intanto buona giornata e buon caldo, abbiate cura di voi, naturalmente chiudo in bellezza, lo faccio con Martin Garrix, U2 e questo nuovo Fireflies.

0: delle tre sale del Club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Buongiorno, sono le 10.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.
2: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Da Titancoop trovi tanti prodotti scontati e con le tessere del risparmio dai maggior valore alla tua spesa. Più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titancoop e Fidelity Più. Per tutti i clienti, fino al 30 agosto, sconto del 40% sui prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Per i clienti Fidelity Più, mozzarella alta qualità Granarolo, confezione da 3 per 100 grammi, a soli 2,39 euro. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino, ricordandoti che con Titancoop compri bene e spendi smack. Ma se sei socio Fidelity Più, la convenienza aumenta. Titancoop è la tua spesa sicura, sempre a Dogana, anche la domenica.

0: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
4: Dal 24 agosto al 13 settembre, Coccolino Wonder Wash, detersivo lavatrice 37 lavaggi, a soli 5,90 euro.
5: Cerco Wow!

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 16 settembre acquista due prodotti. Il meno caro lo paghi la metà. Lavatrice Haier 10 kg a €174,50. Free Shop, al passo con te. Venerdì 11 settembre, il senso di ogni cosa, al Parco Ausa di San Marino. Una giornata di puro divertimento per tutta la famiglia. Dalle 16 gonfiabili, trucca bimbi, animazione e area food per grandi e piccini. E alle 21, non perdere il concerto di Fabrizio Moro, Non ho paura di niente, live 2026. L'ingresso è gratuito, con raccolta fondi per organizzazioni benefiche. Scopri tutti i dettagli su visitsanmarino.com.
2: Per la tua pubblicità. Pubblicità. 0549 88 20 06. Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: anche oggi siete pronti per stabilire un contatto?
1: Bella domanda.
0: Ma come bella domanda?
2: Ci siete oggi?
0: Sì.
2: Fatto programma, sì.
0: Certo, ogni giorno tra le 16 e le 17 in diretta e in replica alle 20.
3: Marco Corona è pronto a parlarti. Ci stabiliamo un contatto in Summer Time.
4: Buongiorno. È mezzogiorno.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

Lenny Kravitz, I Belong to You, 1998 sulla radio che senti. Allora, i nostri atleti ai giochi di del Mediterraneo di Taranto, sta andando bene l'avventura della delegazione biancazzurra, 29 atleti, 3 medaglie già conquistate, 2 ore e un bronzo, tutte dalle bocce. Straordinario soprattutto Jacopo Frisoni nell'oro individuale maschile, poi ancora campione insieme a Enrico Dall'Olmo nella coppia. Bronzo invece per le sorelle Stella e Giada Paoletti nel doppio femminile. E abbiamo avuto questi atleti delle bocce qua nella nostra radio recentemente e quindi fa davvero piacere leggere questi risultati. Sono arrivati buoni segnali anche dal nuoto con Margherita Gregoroni e Giacomo Casadei che hanno raggiunto le finali. Ma non è finita qui, giochi del Mediterraneo che proseguiranno fino al 3 settembre e San Marino ha ancora diversi atleti da schierare, compresi alcuni dei nomi più importanti del nostro sport. Ora continua la musica sulla radio che senti, arriva Fireflies, questa nuova canzone degli U2 insieme a Martin Garrix, e la cosa curiosa, almeno che a me incuriosisce tanto, è il fatto che non è uno di quei brani studiati a tavolino che deve uscire presto, ma anzi è di sei estati fa, quindi cos'è, dal 2020, pessimo anno in tutti i sensi per uscire o fare qualsiasi cosa, e quindi insomma è stata presentata dal vivo a Tomorrowland pochissimo tempo fa. Durante il set di Garrix è uscito anche The Age, comparso a sorpresa sul palco. Le ascoltiamo, questa canzone lasciateli per un po', ma che ora è sbocciata. Fireflies.

Pink, Nate Ross con Just Give Me a Reason, il 2013 sulla radio che senti, c'è il vostro Irol. Allora, questa notte avete provato a guardare il cielo e avete visto qualcosa? C'era questa eclissi lunare, ma giuro c'è stata, io purtroppo non ho visto niente, cioè non ce l'ho proprio fatta, questione di collassate, cose del genere. Però appunto tra la notte e questa mattina ci dovrebbe essere stata questa eclissi lunare parziale molto profonda. Se qualcuno di voi l'ha vista, ha un feedback da dare, 335 104 1027, numero di riferimento. In pratica dovrebbe esserci stato oltre il 90% della luna e ombreggiato dalla terra, ecco, cose di questo tipo. Il problema, almeno dalle nostre parti, è che il momento migliore pare essere arrivato intorno all'alba, 6:15, cose di questo tipo, quando la luna era già bassissima sull'orizzonte, vicina al tramonto, quindi bastavano un po' di foschia, qualche nuvolo, una collina e niente, rischi di perderla completamente. Io infatti niente, sveglia praticamente inutile. Voi diteci la vostra se per caso avete, ecco, visto questo fenomeno che molti stavano aspettando. C'è un altro fenomeno che ieri i più giovani aspettavano, infatti c'erano dei countdown che andavano un po' controsenso, ovvero l'uscita del trailer di GTA 6. Accenneremo qualcosa anche riguardo a quello tra pochissimo, ma ora la musica, c'è Samurai J con la sua Flamenco Paranoia. Brano, non solo questo, anzi direi tutto il progetto di Samurai J che sta volando.

Sorry You're Done, Ordinary Day, un salto in questo 2007, una delle voci più riconoscibili degli ultimi 30 anni, rest in peace a una delle più grandi. E ieri non era proprio un Ordinary Day, mischiato un po' anche ad oggi, parlavamo di appunto questa eclissi lunare a una certa, ieri sera ricordo amici che parlavano di questo countdown che però non rispecchiava l'eclissi, era un altro countdown. E a cosa si riferiva? A questo trailer di GTA 6, perché ieri internet aveva praticamente questo appuntamento collettivo. Rockstar Games ha mostrato quasi mezz'ora del nuovo GTA 6, probabilmente uno dei videogiochi più attesi della storia. L'attesa era talmente alta che al momento della premiere, trasmessa in esclusiva su Netflix, sono

arrivate migliaia di segnalazioni di problemi e rallentamenti sulla piattaforma. Erano veramente tantissimi quelli connessi per vedere le prime immagini del gioco. D'altronde sono passati 13 anni da GTA 5 e questo nuovo capitolo riporterà il popolo dei videogames a Vice City. Proprio avrà come protagonisti Jason e Lucia, una coppia di criminali al centro di questa storia che ricorda un po' Bonnie e Clyde. Ecco, stavolta Rockstar ha mostrato questi 27 minuti di immagini catturate direttamente dal gioco su PlayStation 5, inseguimenti, sparatorie, vita notturna, immersioni, una città che sembra enorme e delle funzioni del gioco che sembrano totalmente innovative. Uscirà il 19 novembre, quindi ancora manca qualche mese, e uscirà su PlayStation 5 e Xbox. E se già un video riesce a creare questo caos online, immaginate cosa succederà il giorno dell'uscita. Delirio. Continua la musica sulla radio che senti, le Cat's Eye con Animal.

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco! L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
2: Dal turista al contadino, la Segreteria di Stato per il Territorio, Consorzio Terra di San Marino e USOT vi aspettano il 4, 5, 6 settembre a San Marino Città e Borgo Maggiore. Contest culinario con l'eccellenza gastronomica sammarinese e cena a seguire. Villaggio contadino, musica dal vivo, laboratori e intrattenimento in via Eugippo. Feste in funivia con DJ set al tramonto. Info su Visit San Marino. Non mancate!
3: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Blackjack. Blackjack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Blackjack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Blackjack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
2: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio.
4: Ehi, sì, dico a te. Lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
5: Dal 24 agosto al 13 settembre, Mon Amour ammorbidente 60 lavaggi a soli 2,99 euro.
2: Venerdì 11 settembre, il senso di ogni cosa, al Parco Ausa di San Marino. Una giornata di puro divertimento per tutta la famiglia. Dalle 16 gonfiabili, trucca bimbi, animazione e area food per grandi e piccini. E alle 21, non perdere il concerto di Fabrizio Moro, Non ho paura di niente, live 2026. L'ingresso è gratuito, con raccolta fondi per organizzazioni benefiche. Scopri tutti i dettagli su visitsanmarino.com.
0: Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.
6: Momento New Play, arriva il tedesco Kamrad o Team Kamrad, l'abbiamo conosciuto con Be Mine, Feel Alive, I Believe, ora arriva il nuovo singolo intitolato Love Sober, che devo ammettere mi piace tantissimo come canzone. Tra l'altro parla di questa dinamica, ovvero paragona l'innamoramento a una sbronza. Ok? E quindi questa Love Sober sarebbe il momento in cui torna la lucidità dopo una relazione che ci ha un po' ubriacati.
0: Ascolti i successi

Ma lo diciamo che questa Love Sober è molto bella. Kamrad ha detto che è nata praticamente di getto, cioè l'ha scritta subito dopo il suo tour europeo, ha raccontato che in appena un paio d'ore aveva già messo insieme melodie e testo, e c'è anche questo dettaglio nel ritornello, si sentono il coro di bambini. Concetto del pezzo è che è quello del giorno dopo, no? Della relazione che ci ha un po' ubriacati, ne abbiamo parlato. Bello bello questo brano, invece tra poco andrò a leggere e ascoltare i messaggi che arrivano al 335 104 1027. Intanto che faccio questa raccolta ci ascoltiamo tre brani non stop con la nostra Summer Compilation e ascolteremo tre super hit, perché ci saranno Karol G e Manu Chao con questa Viaggiando per il Mondo che sta volando, Duke Dumont con Jack Jones, I Got You. Si parte però dagli Articolo 31, Tranqui Funky, siamo questi.

0: Questa è l'estate di Radio San Marino.
1: Tre successi per te.
0: Tre successi per te. Summer Compilation.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Occorre un...
1: Dimmi.
0: Stabiliamo un contatto. Mi hanno detto.
1: Sì.
0: Mi hanno riferito.
1: Merigo, dimmi.
0: Che è un programma di vino. Quindi...
1: Quindi?
0: Lo ascolto molto volentieri.
1: Va bene. Ti aspetto, ma aspetto anche gli amici di Radio San Marino ogni giorno in diretta tra le 16 e le 17 e in replica alle 20.
2: Stabiliamo un contatto in Summertime.
3: Momento Collection sulla radio che senti. Facciamo un salto indietro nel tempo, andiamo nel 1987, uno dei brani che ha contribuito a costruire il mito di Zucchero con le mani, e arriva dall'album Blues, uno dei dischi più importanti della sua carriera, pezzo diretto, sensuale, e quegli anni rese Zucchero praticamente inconfondibile. Con le mani.
2: Rivivi insieme a noi le

Toccherò con le mani, era il 1987, sulla radio che senti c'è il vostro E-Roll, questo era un salto indietro nel tempo con la nostra collection. E salti indietro nel tempo che spesso riconducono al presente, perché c'è un ritorno in grande stile, per esempio per i Take That, Gary Barlow, Mark Owen e Howard Donald hanno annunciato oggi l'arrivo di questo nuovo album dei Take That, Dreamers, decimo della loro carriera, uscirà entro la fine del 2026 e naturalmente ci sarà anche un nuovo tour nel 2027. Arriveranno anche in Italia, tre date: il 18 luglio ad Este, il 19 a Roma e il 20 Lucca Summer Festival. Parliamo di una band che dopo 30 anni di carriera continua a muovere numeri enormi. Soltanto il tour negli stadi di quest'anno ha venduto più di 736.000 biglietti. Il prossimo anticipo del disco arriverà il 4 settembre con Feel My Love insieme a Michael Patrick Kelly. Insomma, e a proposito di collection e salti dietro nel tempo, i Take That non hanno nessuna intenzione di vivere soltanto di nostalgia. Ma per tornare al presente in maniera ufficiale, andiamo da uno degli artisti di cui si è parlato tantissimo in questi anni, anche per le sue nomination ai Grammy, il giovanissimo Somber, che ascoltiamo con questo nuovo singolo, My Body Isn't Ready. E poi riparte una nuova ora insieme qua su Radio San Marino, la radio che senti.

Sulla radio che senti, c'è il vostro Hero, sono le ore 14 in questo venerdì 28 agosto. Tante novità musicali di cui parlare tra pochissimo, perché sono uscite proprio questa notte. Abbiamo parlato del ritorno dei Take That, che verranno a fare un tour anche qua in Italia il prossimo anno. Ma c'è una notizia fresca anche per gli amanti dell'indie, del post-punk, perché i Fontaines DC torneranno in Italia. Lo faranno con un'unica data, il 26 ottobre a Bologna. Parleremo di questo ed altro, la musica protagonista con Merken Cremont e Serena Brancale, i The Colors, la loro partenope. Ripartiamo su Di Giri, volume a palla.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: c'è il vostro Erol qua su Radio San Marino insieme al nostro Batta.
1: Eccoci qua, che coppia, stile. Che coppia in radio,
0: che scoppia. Ci guardano male infatti tutti. Bellissimo. Qua in radio, dico, chi sono sti due? No,
1: no, dai, dai. Comunque ci facciamo voler bene, eh?
0: Esatto. Intanto un saluto a te Batta e a tutta la squad di Dragon Valley. Abbiamo parlato prima di alcuni eventi che ci sono stati e hanno funzionato, e tra l'altro voi non fate eventi così semplici, e per esempio ce n'è uno il 6 settembre che, se esatto, ci racconti,
1: diciamo che un
0: molto
1: po' ci
0: curiosi.
1: Piace complicarci la vita, ecco, dobbiamo ecco essere sinceri. No vabbè, a parte gli scherzi, ci piace appunto portare il mondo della musica in posti magari non troppo convenzionali, come abbiamo detto anche l'altra volta, e sostanzialmente 6 di settembre siamo partecipi di questa manifestazione che è Dal Turista al Contadino, dura 3 giorni, venerdì, sabato e domenica, quindi 4, 5, 6. Noi ci saremo il 6 in conclusione di questo evento qui, ovvero si partirà alle 5:30 con il viaggio istituzionale dall'alto, quindi dalla zona di città, con la funivia, okay, che poi scenderemo insieme al segretario di Stato Ciacci Matteo, che ringraziamo in maniera veramente calorosa per averci dato anche questa opportunità di essere parte del loro evento organizzato anche da loro. E fatto questo viaggio istituzionale ci saranno delle varie inaugurazioni che saranno suddivise appunto fra una nuova zona lì della funivia, di fianco al bar funivia, poi si andrà all'ascensore, poi si andrà in piazza per l'inaugurazione del cantinette. Chiaramente noi saremo sia in piazza di fronte al Time Off con KK e Sur, che sono due DJ
0: swag marinesi,
1: esattamente. E saremo lì in piazza e negli stessi orari in cui saremo in funivia, ma in funivia non è che saremo in funivia normalmente, come ci sono stati tra virgolette tanti eventi al bar funivia. Noi saremo letteralmente dentro la cabina, esattamente dentro la cabina della funivia. Avremo la console, avremo tutto. Prima ho detto che ci piace complicarci la vita, perché è stato tutta una cosa su misura, perché gli ingombri sono comunque ristretti, abbiamo dovuto un po' un attimino ristudiare, ricapire, ricalibrarci su tutto quello che è il setting anche della console eccetera, e comunque sì, allestiremo la cabina della funivia e scenderemo e saliremo

0: per la durata dell'evento, chiaramente.
1: Quindi ricordiamo che l'evento durerà 4, 5, 6 settembre, ma il 6 settembre ci sarà questa cosa indimenticabile alla Funivia di San Marino, quindi non al Bar Funivia, anche se il Bar Funivia farà parte sicuramente della location.
0: E anche il time off, esatto.
1: E anche il time off, ma farete un qualcosa di mai avvenuto, ovvero suonerete sulla cabina della Funivia, sulla dentro.
0: Che io sappia prima al mondo.
1: Cioè, o magari, sai, no, in quei posti in montagna qualcuno gli può essere uscita un'idea del genere. Però a San Marino neanche mai è passata per la testa.
0: Infatti, siamo veramente orgogliosi di essere riusciti ad essere i primi e allo stesso tempo comunque conciliare una serie di cose, perché comunque il viaggio in Funivia sarà, secondo me, un'esperienza veramente intensa per chi sale.
1: Poi diciamo che sarà gratuito l'evento?
0: Nel senso sì, non avrà un costo extra a quello che sarà l'ordinario biglietto della Funivia.
1: Ok, ok, perfetto, sì, esatto, quindi basterà prendere un biglietto per la Funivia e uno si godrà il viaggio. Io ti ringrazio di cuore, Batta, per averci presentato questo evento. Ricordiamo di nuovo quando sarà, il 6 settembre, che è una domenica.
0: Esatto, dalle 17.30, ripeto, viaggio inaugurale. Poi dopo, durante le varie inaugurazioni, rallenteremo un attimino con le corse per poi riprendere in maniera un po' più sostenuta alle 19.30 fino a che non si scaricano le batterie,
1: fino a che non vi arresta qualcuno.
0: No, perché dentro la cabina non c'è neanche la luce, quindi abbiamo la batteria, però dai, più o meno alle 10.
1: E allora ci vediamo tutti il 6 all'evento, dove ci saranno anche i Dragon Valley alla Funivia, ma naturalmente 4, 5, 6 settembre questo evento, con anche la segreteria di Stato per il territorio.
0: Assolutamente.
1: Grazie, Batta, per essere passato.
0: Grazie a tutti. Grazie a voi anche.
1: Avanti tutta, grande.
2: Sei bella, sto calmo, ti giri, ti guardo, qua dentro che caldo. Se esco ti manco.

0: Collins, fresco di Hall of Fame The Rock, Dance into the Light, il 1996, sulla radio che senti c'è il vostro Hero. Salutiamo ancora il nostro bro Batta che è venuto qua a spingere Cable Cab. Tra pochissimo troverete anche la nostra chiacchierata sul sito. Ma ora, a proposito di New Play, c'è una novità tutta italiana, Ariete e Angelina Mango, questo duetto è uscito da qualche giorno. Ricordiamo anche che il 7 novembre Ariete darà il via al suo tour nei club, appuntamenti sparsi per tutta Italia, da Milano a Napoli, passando per Torino, Padova. E questa canzone, Che bella vita, è prodotta da Golden Years, questo team di produttori. Ariete, Angelina Mango.
1: Ascolti i successi di domani.

Lana Del Rey, Summertime Sadness. Mi raccomando, non facciamo la lana, andiamo agli eventi che promuoviamo qua nel circondario, dal Comics, abbiamo detto al 6 settembre, Cable Club e tanto altro di cui parleremo anche nei prossimi giorni. Trovate la chiacchierata sul sito alle 16, stabiliamo un contatto. Buon pomeriggio a tutti da Irol.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche su

0: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Camrad, Love Sober.

0: stabiliamo un contatto, va ancora in onda?
1: Ma come? Certo, tra pochi istanti, una veloce interruzione per ricordarvelo. Marco Corona e Paolino Zanetti e la community di questo programma si ritrovano qui su Radio San Marino.

0: Che ora abbiamo fatto?
1: Dai, fatecelo sapere.
0: È difficile. Noi cominciamo sempre alle 16, buon pomeriggio. E tra l'altro, oggi essendo venerdì, torniamo un po' indietro nel tempo.
2: Non fa sti sondaggioni, che dopo mi fai sentire vecchio, dai. Su,

0: Quello che andiamo a fare adesso.
1: Noi siamo tutti qua.
0: Sì.
1: Qualcuno è a lavorare. C'è chi è seduto al bar. Non sa che cosa fare. Ma ognuno ha il suo vocale. Per questo noi vogliamo sondaggiare Marco.
2: Adesso me la canto in testa fino a stasera.
0: Sondaggiamo Marco.
3: In

0: uscita?
1: Sì, la compilation, la cassetta o il CD che vi riporta e vi ricorda gli anni 90. Tac, subito lanciato il sondaggione per rispondere.
2: Manda anche tu un vocale al 335-104-1027.
1: Ma attenzione, perché sapete che io aspetto il venerdì per... bazzarvi, sì, perché è un attimo scivolare o negli anni 2000 o addirittura andare negli anni 80. Oggi no, protagonisti gli anni 90, non a caso nostalgia 90 e... Neanch'io, mi sono incartato da solo.
3: Come stiamo messi?
1: No, vabbè, comunque fate attenzione perché io lo uso il buzz.
4: Con quel buzz odioso che prima o poi ti romperò.
1: E poi non lo userò più e magari non faremo più questo spazio il venerdì. Allora, siete pronti? Cominciamo la cassetta o il CD, audiocassetta che ne stanno i 2000, che vi riporta o vi ricorda gli anni 90.

0: Il nostro sito è sanmarinoretv.sm. Non arrivano messaggi la sera perché non ci siamo, nel senso. Però qualcuno contribuisce nella versione rewind. Comunque, ben ritrovati. È appena partito l'appuntamento Nostalgia 90 e, come già detto più di una volta, la cassetta oggi chiediamo, l'audiocassetta, il nastro, il CD che vi riporta e vi ricorda gli anni 90, quelli che avete letteralmente consumato. Per farcelo sapere,
1: manda anche tu un vocale al 335 104 1027.
0: Ci avete sentito come siamo carichi? Forse perché, dai, è il weekend alle porte, forse perché magari il sondaggione ci piace, che è musicale, forse perché torniamo nei nostri anni, forse perché dovrei stare anche un po' più zitto, perché tocca a voi. E mi piace sentire quando siete belli carichi.
2: La cassetta di Vasco, la cassetta
0: carico
2: degli Scorpions di Wind of Change.
0: Ciao Mauro.
2: CD nero, l'album nero dei Metallica, sì. E Fear of the Dark degli Iron Maiden, ma anche l'album dei Nirvana, Nevermind.
0: Ok.
2: Ce ne sono diversi.
0: Ce ne sono diversi.
3: Che per caso vi siete fatti una canna?
0: L'effetto era quello. Scusa. No, vabbè, no, stiamo scherzando. Mauro si era appena svegliato, quindi quando ho lasciato la risposta al sondaggione di oggi. Comunque, ne abbiamo diverse di risposte, per esempio andiamo anche a Milano.
4: Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti. Allora,
0: ciao Antonio.
4: Il CD, quello che praticamente ho consumato, straconsumato, che tra l'altro in un trasloco nel 2001 ho cambiato casa,
0: e quindi
4: è sparito, non so più dove è finito.
0: Ah, capito, ma dici qual è?
4: Ho buttato tutto in un cassetto e sicuramente sarà lì nel cassetto. Tra tanti CD che ho mischiato tutto quanto, sarà sicuramente. Non ci ho fatto più caso.
0: Ma qual è?
4: Non l'ho più cercato. Poi loro cavallo di battaglia, 1999.
0: Qual era?
4: Blue. Insomma, eccetera, eccetera. Ecco.
0: L'album degli effetti.
4: Più che consumato è sparito, non so più che fine ha fatto.
0: Ok,
4: dai, detto tutto, contatto stabilito da Milano e buon weekend a tutti.
0: Ciao.
5: Siamo un paese di esauriti.
0: Sì, perché è 3 ore che cercavo di capire quale fosse il CD. Cioè, ho capito che l'hai smarrito, che non lo trovi più.
3: Mi signore.
0: Ah, davvero? Cioè, andate al dunque, insomma.
6: Buongiorno Marco, Renato dalla provincia di Bari.
0: Ciao.
6: Quando penso agli anni 90, quello che mi viene in mente è l'etichetta. Immagino la fotografia che c'era sulla cassetta, perché negli anni 90, tu lo sai bene.
0: Cosa?
6: E quelli che hanno i capelli bianchi, io non ce l'ho più perché ho smesso adesso di taglio.
0: Ma sei pelato.
6: Pelato, sì,
0: ti
6: grazie. Anch'io ti voglio bene, Marco.
0: No, fermo.
6: L'etichetta del Festival Bar. Io mi ricordo la prima etichetta sulla cassetta che comprai dal marocchino perché non volevo andare a spendere i soldi dal,
0: ma come?
6: Dal negozio di dischi per risparmiare qualcosina.
0: Dai.
6: Si è sentita bene 2 o 3 volte, bene,
0: poi
6: quasi
0: dopo,
6: bene.
0: Poi dopo
6: ha smesso. Quindi ho dovuto comprare l'LP e mi comprai il vinile.
0: Vabbè,
6: perché all'epoca c'erano i vinile che stanno tornando, ragazzi.
0: Sì.
6: Comunque, detto questo, detto tutto, signori, non rubo altro tempo. Buon weekend a tutti.
0: E
6: dalla provincia di Bari è tutto. E quindi
0: a noi la
6: bravo
0: linea.
6: Bravo Marco, a voi la linea.
0: Grazie.

0: Allora, oggi vi chiediamo di tornare intanto nel decennio degli anni 90 e quindi la cassetta, l'audiocassetta o il CD che vi ricorda proprio quel decennio lì, quelli che avete letteralmente consumato.
1: Buongiorno a tutti dalla Valle.
0: Ciao.
1: La canzone che ho più ascoltato
0: e
1: la cassetta, diciamo, che ho più ascoltato e finito dalle volte in cui l'ho ascoltata è quella contenente il brano Everything I Do.
0: I do it for you, Bryan Adams.
1: Dall'album Run to You del 91 ed è stata una meraviglia perché c'erano dei pezzi bellissimi e, insomma, io ero veramente patita per lui.
0: Oh, 1991, giusto? Dalla colonna sonora di Robin Hood, Bryan Adams. Yeah.

0: senti qua che roba.
1: You know it's true.
0: Everything I do.
1: Everything I do.
0: Se l'era dimenticata, ci ho pensato io.
1: Oh,
2: che simpaticone.
0: È vero. Siamo tornati negli anni 90, proprio primi anni 90. Ma glielo dici tu, Anto?
3: E qui.
0: Buzz. Sì, perché non ha sbagliato l'anno, era tutto perfetto tranne il nome dell'album, che è uscito sì nel 1991, ma si chiamava Waking Up the Neighbors e non Run to You come il successo, il suo vecchio successo degli anni 80.
3: Sì, mi signora.
0: Lo so.
4: Gne gne gne gne gne gne gne gne.
0: Sì, faccialo gne gne gne, perché oltre a bazzarvi se sbagliate il decennio, sono anche lì il signor Perfettini, pronto a mettere i puntini su lei. No, ma sto scherzando, dai, comunque ci ha fatto piacere ritrovare questa canzone, come ci fa piacere ritrovare un po' i vostri messaggi al 335-104-1027.
5: Ce ne sono veramente tantissimi, anche perché negli anni 90 ero una ragazza adolescente, quindi la musica era, diciamo, la mia vita.
0: Assolutamente.
5: Te ne cito qualcuno. Vai. Allora, hanno ucciso l'uomo ragno degli 883.
0: Sì, 92.
5: Spice, delle Spice Girls.
0: 97.
5: E poi un po' più avanti, Antichrist Superstar di Marilyn Manson. Celebrity Skin delle Hall. Sì. Californication dei Red Hot Chili Peppers.
0: Giusto.
5: Smash degli Offspring.
0: Ok.
5: Ce ne sarebbero altri mille milioni.
0: Ecco.
5: Non lo so, Nirvana, Nevermind. Ce ne sono veramente tanti.
0: Ok, dunque, qualche titolo, fammi controllare un attimo.
5: Non mi basti perché ho controllato tutte le date di uscita.
0: Ok, va bene.

0: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
1: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Black Jack. Black Jack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Black Jack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Black Jack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
2: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio.
3: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 16 settembre acquista due prodotti. Il meno caro lo paghi la metà. Lavatrice Haier 10 kg a €174,50. Free Shop, al passo con te. Dal turista al contadino, la Segreteria di Stato per il Territorio, Consorzio Terra di San Marino e USOT vi aspettano il 4, 5, 6 settembre a San Marino Città e Borgo Maggiore. Contest culinario con l'eccellenza gastronomica sammarinese e cena a seguire. Villaggio contadino, musica dal vivo, laboratori e intrattenimento in via Eugippo. Feste in funivia con DJ set al tramonto. Info su Visit San Marino. Non mancate!
2: Per la tua pubblicità 0549 88 20','

0: buon pomeriggio.
1: Ciao Sara.
0: In realtà non sono molto esperta di anni 90, perché sono nata negli anni 90.
1: Che odio.
0: E detto questo, molti mi odieranno probabilmente.
1: Sì,
0: però
1: anch'io.
0: Il ricordo che ho di cassette, di CD, quindi reparto musicale, se così si può dire, sono le fiabe sonore.
1: Ma come le favole
0: erano
1: sonore?
0: No, le fiabe. Quelle fiabe lì scandivano i viaggi lunghi, interminabili, che sembravano durassero un'infinità.
1: Uh-huh.
0: E non so quante volte ho ascoltato la fiaba della bella addormentata del bosco.
1: Per addormentarti.
0: Mille, avrò consumato la cassetta.
1: Ah, mille ce n'è. Sì, lo volevo dire anch'io.
0: Questo
1: vabbè,
0: mi ricordo.
1: Che facciamo?
0: Mi aspetto una bazzata, perché ho forse ho detto proprio una bazzata.
2: Bene, signore.
1: Simpatica Sara. Grazie Sara per aver contribuito al nostro sondaggione. Da Sara a Chiara. Ciao Chiara.
3: Ciao Marco.
1: Sì.
3: Negli anni 90 la mia fissa era per una delle tante cassette che avevo sui Take That. In particolare c'era la canzone Back for Good, e quindi me la mettevo ad libitum. Di continuo.
1: Senti che brava.
3: E chi viveva assieme a me era arrivata praticamente ad odiarmi. Ciao.
1: Ciao. Want you back? 1995. E comunque, cara Chiara, perché non mi conoscevi? Cioè, anche Ambra lo diceva su di me.
4: Che figo, altro che Take That.
5: Che Back for Good per noi era What You Pay.
1: Eh?
5: Ovviamente si scazzava anche di molto l'inglese, no? Quindi What You Pay for Good.
1: Ecco, perfetto. Ma sappiamo anche che ci ascoltano dei VIP, tipo Renato.
6: Mi dici te adesso che domanda del piffero mi hai fatto e cosa ti dovrei rispondere?
1: Per
6: ovviamente i CD e le canzoni di Renato!
7: Ciao Marco, buon pomeriggio, sono Sara. Allora, negli anni 90 io ho letteralmente mangiato. Il CD Nobody Else dei Take That. Nello specifico la canzone The Day After Tomorrow, che era una bellissima ninna nanna, ma
1: non la
7: spettacolare,
1: mettiamo,
7: mi faceva venire la pelle d'oca ogni volta che l'ascoltavo.
1: Ok.
7: Nello stesso periodo
1: quindi?
7: Però c'era anche un'altra canzone che ascoltavo perennemente con i finestrini abbassati a tutto volume.
1: E
7: era questa.
1: Fa sentire.
7: È la danza del culetto da Bahia. È la danza del culetto Bahia. Oh. E non mi bazzi.
1: No,
7: non mi bazzi.
8: Ma siete impazziti?

0: Buon pomeriggio, ciao Marco, contatto stabilito dalla Barbara.
1: Ciao.
0: Oggi è venerdì, quindi...
1: Quindi? Sì.
0: Comunque l'album che ho ascoltato e riascoltato...
1: Qual era?
0: Era Abbi Dubbi di Edoardo Bennato.
1: Sì. Abbiamo dovuto bazzarla. Perché? Perché era 1989 e c'era anche questa canzone. Però dai, si è avvicinata, quindi non è che devo sempre fare ciao Barbara, io lo so che tu me provochi e io ci deve essere lì pronto col pulsante. Cioè lei lo fa per me, dai, diciamolo,
0: eh? Come sei precisino. Vabbè, dai, adesso vado a studiare.
1: Ma lo sapete o no qual è il sondaggione di oggi? L'audiocassetta o naturalmente il CD che vi riporta nel decennio degli anni 90.
2: La so.
1: Allora, se la sai,
3: manda anche tu un vocale al 335-104-1027.
4: Ciao Corona, ciao a tutti.
1: Ciao Sam.
4: Beh, sicuramente sono stati Lucky Town e On Every Street.
1: Ok.
4: Every Street e Bruce Springsteen.
1: Al contrario.
4: Penso fossero in cassette, entrambi due. Non mi ricordo più bene, sono passati 6, una trentina d'anni.
1: Anche
4: quindi
1: di più.
4: Non mi ricordo benissimo.
1: Sì.
4: Io, finite.
1: Finite proprio.
4: Finite.
1: Davvero.
4: Bellissimo, due album spettacolari.
1: Spettacolare, bene, bene.
4: Va bene. Bye bye, buona giornata.
1: Ma c'è un altro messaggio.
4: Osso di. Sono della Ravanè. Ne ho trovato uno, sono ravanare. Adesso.
1: Cosa?
4: Oh, avete fatto venire voglia, mi tocca andare a comprare anche uno stereo vintage. Per esempio la cassetta degli anni 90.
1: E dove l'ascolti?
4: Cooking. Ciao.
1: Ciao Sam.
5: Ciao, sono Lanto.
1: Ciao Anto.
5: Sì, io negli anni 90 facevo grandi scorpacciate e consumavo CD. E degli anni però 70-80.
1: Ah, ok. Beh, ecco, infatti.
5: Cioè, hai presente quei CD che ti davano con Sorrisi e Canzoni? No,
1: sì.
5: Forse tu sei troppo giovane.
1: No, mi ricordo.
5: Però c'è stato un periodo che Sorrisi e Canzoni, con qualche euro in più, ti dava praticamente un CD di disco music, non so, o comunque musica anni 70-80. Io ne consumavo tanti.
1: Certo.
5: Non so se sono bazzabile in questo caso, perché comunque erano gli anni 90.
1: Ho capito, usciti però la musica era diversa. Vabbè, dai, la teniamo buona. Chiudiamo con Barry.
6: Oh, te ti bene, rispondo subito al sondaggio di oggi. Allora, primi anni 90 ho letteralmente scolato l'album Violator dei Depeche Mode.
1: 90 proprio bellissimo.
6: In maniera esorbitante.
1: Anch'io.
6: Nel mezzo degli anni 90, quindi 94-95 così, invece voto clamorosamente l'album, il Black Album dei Metallica, dove c'era Nothing Goes Mother, The Unforgiven, Enter Sandman, tutti i capolavori.
1: Okay.
6: E anche l'album Smash degli Offspring,
1: Spring.
6: Cioè proprio scolato totale.
1: Anche quello, scolato.
6: A fine anni 90 invece è meno rock, meno punk. Io ho veramente ascoltato mille volte il CD Canzoni per me di Vasco Rossi, quindi sono passato un po' più sull'armonico.
1: Va bene.
6: Questi i miei voti.
1: Ok, grazie e ci sentiamo tra poco, perché il messaggio che stavo per mandare in onda è stato cancellato. Qualcuno ha paura del mio...

0: Allora, ho fatto il corso di recupero, sì. Quindi ti dico Five di Lenny Kravitz.
1: Oh, alleluia, l'ha trovato. 1998.
0: Beh, che era il 1998, me lo ricordo bene, perché era in vacanza, ero in vacanza, oh, non lo ricordo ancora, fate quante vacanze faccio.
1: Ah, ok.
0: Però questo non la mandare, eh.
1: Ops.
0: A te ridi, a me mi viene da piangere.
2: Di frettissimo, negli anni 90 non mi ricordo cosa ascoltavo, ciao.
1: Ciao.
3: Sono le risposte inutili.
1: Sì, in effetti, cioè Davide, noi ti ringraziamo per aver partecipato, però volevamo una risposta un po' più corposa.
4: Giacomo è Muradore di Ravenna,
1: tipo lui.
4: Patrimonio dell'umanità, e vi stabiliamo un contatto.
1: Eh già.
5: Allora,
1: dunque.
5: La cassetta anni 90 che ho letteralmente consumato è senz'altro North Sud-Ovest Test degli 883.
1: La cassetta.
5: La sapevo praticamente a memoria, quello proprio allo strusciede.
1: Strusciede?
5: Allo consumiede, però. Ce l'ho ancora, eh. Ce
1: ah,
5: l'ho
1: sì?
5: ancora là da qualche parte a casa di mia mamma, ce l'ho ancora. Ma quante volte che l'ho fatto girare e rigirare, c'era lo stereo della macchina, a un certo punto. Avrà cominciato a pensare, oh, colta, ma non hai neanche nessun altro di boh, sempre questo qui, sta solto qui.
1: Dire,
5: sì, ecco.
1: Sì.
5: Che set che mi riporta gli anni 90 che ho consumato letteralmente, quella lì, North Sud-Ovest Test degli 883.
1: Ok.
5: E a proposito degli anni 90, barzelletta inerente.
1: Via, sentiamo.
5: Un tizio che percorre l'autostrada su una vecchia 500,
1: okay.
5: Rimane in panne. E come ho detto, prima dei 90, cellulari ancora non c'erano, la colonia dell'SOS non funziona. Ferma la prima auto che passa e fa: guardi, mi può dare un tirone fino alla prima stazione di servizio? Il cavo di treno ce l'ho io, che c'è il cartello che dice che è a 50 km, per favore. Va bene, però mi raccomando, se vado troppo forte dia un colpo di clacson, perché non so
1: capisce.
5: Se la tua auto riesce a reggere una landatura che sono abituato io.
1: Mm-hmm.
5: E partono,
1: sì.
5: Solo che dopo un po', che già questo qua già si era quasi dimenticato di aver attaccato la macchina dietro, lo sorpasso un Porsche, vum, porca mia, un Porsche che fa così a me, comincia a scalare, mette le marce, seconda,
1: sì.
5: Terza, quarta, comincia a andare a 170, 180, e questo qua dietro nella 500 comincia a suonare, pi, pi, pi, oh, rallenta, cominciano a staccarsi, le tacappottine, i pezzi di cazzo, e questo continua ad andare sempre di più. Passano davanti alla stazione di servizio, qui si sarebbero dovuti fermare. Il filo del benzinaio è lì che sta facendo benzina alla macchina e fa: oh, da quando lavoro qui ne ho viste cose strane, ma un Ferrari, una Porsche che fanno a gara e una 500 dietro che suona per sorpassarlo ancora non l'avevo vista. Ciao Marco, contatto stabilito da Ravenna.
0: E io che pensavo di avere dei problemi.
1: No, infatti. Grazie a Giacomo Muradore si chiude l'appuntamento del venerdì, quello di Nostalgia 90, che tornerà tra una settimana e posso già spoilerare che sarà un argomento difficile e quindi il buzz sarà pronto.
6: Che simpaticone.
1: E infatti, grazie a voi, buon weekend. Grazie a Paolino Zanetti da parte tecnica, da Marco Corona è tutto.

0: Hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a Leore 20 aquí en Radio Caribe.
1: Yeah, mamacita, mamacita, hola, hola, buona serata, amici. Quando si dice che questo lavoro, come dire, un pochino pigro, nel senso che non è che ci sia molta attività fisica, non è vero, perché mi sono fatto 3 rampe di scale, 3 piani anzi, per essere precisi, non 3 rampe, praticamente in 10 secondi mi hanno visto come una scheggia, si sono anche un po' preoccupati, però tranquilli, voglio rassicurare i miei colleghi, ma anche voi, sono arrivato avanti in questo microfono, che poi è la cosa più importante. Detto questo, amici, come va? Avete fatto tutto il vostro lavoro? Avete ancora un pochino da chiudere qualche mail finale per la settimana? Oppure siete tra quelli fortunatissimi che hanno scelto questa settimana per andare in vacanza? E magari state anche partendo. Allora siete i fortunelli e gli invidiati di oggi. E noi siamo però molto contenti di partecipare al vostro divertimento e alla vostra vacanza. Vi aspettiamo numerosi qui in Repubblica, in Costa Adriatica, insomma, benvenuti nell'estate 2026, che non è finita. Senti, continua così, senti un po'.
2: E

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

no. La chitarra di John Frusciante non si interrompe. Una volta si diceva non si interrompe un'interruzione quando c'era un film in TV e non si voleva che andasse in onda la pubblicità. Le cose sono cambiate, ma con la musica ancora ce la possiamo fare, perché questi erano evidentemente i mitici Red Hot Chili Peppers con quella canzone che anche dopo tanti anni, e sono veramente tantissimi, hanno ancora molto da dire. Chitarra, voce, vabbè, ci siamo lasciati prendere un pochino dal mood dei Red Hot Chili Peppers. E ci sta anche perché siamo praticamente arrivati al fine settimana. Con un po' di buona volontà possiamo dire che venerdì alle 17.08 il weekend è praticamente iniziato. Avete fatto programmini, programmoni, oppure vi lasciate vivere così alla giornata? No, vi faccio notare che è l'ultimo weekend del mese di agosto, e per quelli che hanno un po' la lacrimuccia facile pensando vabbè dai, finisce l'estate col mese di agosto, no, tranquilli, non finisce niente, perché già le temperature lo sentite? Sentite quella cosa sulla pelle che si chiama anticiclone africano? Sì, lo sentite perfettamente. E allora ci farà compagnia ancora per un po'. Quindi per tutti gli haters dell'estate, amici, mettetevi in pace, noi ce lo godiamo. E facciamo anche un bel tuffo in piscina, eh? Sulla sabbia, molto meglio. Golden Sands, James Poole, Radio San Marino.

Certo che sentire addirittura Matilda De Angelis e duettare con Elisa, l'avevo quasi dimenticato, invece lo fecero un po' di estati fa in questa canzone molto carina, in questa Litoranea. Peraltro, se vi ricordate, una delle prime apparizioni di Matilda come attrice, ovviamente, in una fiction di Rai 1, se non mi sbaglio, mi pare Tutto può succedere, cantava, e la voce era la sua, insomma, negli episodi. Sicuramente qualcuno si ricorderà di questa fiction molto carina, molto divertente, che peraltro era la versione italiana di un'americana. Vabbè, insomma, le trasposizioni ci sono sempre state. 17:15, allora salutiamo la Litoranea, e fra poco invece avete presente i matrimoni, quelli perfetti, quelli in cui tutto quanto è studiato nei minimi dettagli? Bene, c'è l'evoluzione, perché non ci si ferma mai. Il wedding è un mondo enorme, ci sono fior di professionisti, diciamolo pure, giro anche tanti bei soldini. Mancava qualcosa che riguardasse i pet, cioè i nostri amici a quattro zampe, e invece ci hanno pensato, ovviamente negli Stati Uniti, ma sapete che è questione di tempo, magari fra 2 o 3 anni li troveremo qui. Vi racconto tutto fra poco, intanto una bellissima canzone di Somber, si chiama My Body Isn't Ready.

Siamo nella zona icone assolute, Kylie Minogue, e altrettanto iconico era il vestito, il costume di scena legato a Can't Get You Out of My Head, tutto bianco, lo ricorderete anche nel videoclip, con milioni di imitazioni in tutto il mondo perché si sono cimentati tantissimi e tantissimi a fare questa coreografia. Vabbè, insomma, è bello anche ricordare tante estati fa, e questa ne ha, credetemi, parecchie sul gruppone, ma li porta magnificamente come Kylie Minogue. Vi dicevo prima, amici e amiche di Radio San Marino, avete presente quei matrimoni in cui tutto è veramente studiato? Ecco, adesso hanno pensato anche i nostri amici a quattro zampe, perché se è vero che gli animali, i cani in modo particolare, fanno parte della famiglia, giustamente, arriva anche un servizio apposito per farli partecipare ai matrimoni. C'ha anche un nome questo servizio, Wedding Dog Sitter, evidentemente, no? Figura professionale che si occupa di lui durante questo giorno importante, permettendo ovviamente agli sposi di averlo accanto, ma senza preoccuparsi troppo, anche perché lo vogliamo lasciare a casa proprio in quel giorno? Ma assolutamente no. Quindi c'è questa persona che si occupa di tutto: passeggiate, acqua, cibo, o di quello che può combinare, insomma, durante la festa, potete immaginare. Che ve lo dica fare? Questa idea arriva dagli Stati Uniti e nasce da questa abitudine che è veramente sempre più diffusa di considerare il nostro animale un membro della famiglia. E allora ci sono cani che arrivano vestiti perfettamente su misura, anche questo, mica le robine comprate al supermercato, con tutto il rispetto, le medagliette personalizzate per il wedding, anche piccoli accessori eleganti, mi pare di capire, e in alcuni casi perfino il cuscino con le fedi integrato nel collare. Ma che meraviglia! Poi ci sono fotografie, gli sposi col cane in mezzo, certo, e magari con tanto di fiocco, ok. Ma il punto è un altro, secondo me, amici. Se per una coppia il cane effettivamente è parte della famiglia, mi pare che sia assolutamente naturale poi volerlo lì in quel giorno. E così quello che sembrava un vezzo da celebrity, in America almeno sta diventando un piccolo settore del mondo del wedding, con tanto di professionista. Oh, è questione di tempo, arriverà anche qua.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 16 settembre acquista due prodotti. Il meno caro lo paghi la metà. Lavatrice Haier 10 kg a €174,50. Free Shop, al passo con te. Dal turista al contadino, la Segreteria di Stato per il Territorio, Consorzio Terra di San Marino e USOT vi aspettano il 4, 5, 6 settembre a San Marino Città e Borgo Maggiore. Contest culinario con l'eccellenza gastronomica sammarinese e cena a seguire. Villaggio contadino, musica dal vivo, laboratori e intrattenimento in via Eugippo. Feste in funivia con DJ set al tramonto. Info su Visit San Marino. Non mancate!
2: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
3: Dal 24 agosto al 13 settembre, Monamur ammorbidente 60 lavaggi a soli €2,99.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
1: Venerdì 11 settembre, il senso di ogni cosa, al Parco Ausa di San Marino. Una giornata di puro divertimento per tutta la famiglia. Dalle 16 gonfiabili, trucca bimbi, animazione e area food per grandi e piccini. E alle 21, non perdere il concerto di Fabrizio Moro, Non ho paura di niente, live 2026. L'ingresso è gratuito, con raccolta fondi per organizzazioni benefiche. Scopri tutti i dettagli su visitsanmarino.com.
5: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
6: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
5: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
7: Amici, oggi è uscito un brano che secondo me è impossibile, nel senso che è una coppia che non potevamo immaginare prima da adesso. Prendete da una parte la freschezza di Alfa e dall'altra la grande professionalità, la magia di Gigi D'Alessio. Sembra una cosa impossibile, però c'è un titolo che ti fa già venire voglia di capire dove vuole andare a parare, perché si intitola Genova e Napoli, cioè due città di mare, lontanissime dalla cartiera, ma con un carattere veramente fortissimo. Alfa e Gigi D'Alessio, eccoli.
8: Ascolti i successi di

0: dividerà.
1: E a me piace questa immagine del mare, cioè due città lontane ma affacciate sulla stessa acqua, proprio come due persone che magari appunto si perdono, si cercano, si possono anche fare male, però alla fine continuano a sentirsi molto vicine. Mamma mia, poi ci sono queste voci di Alfa e Gigi che si incastrano decisamente bene. Questa era Genova e Napoli, una delle diverse novità che sono uscite oggi, che non casualmente, visto che siamo all'ultima settimana di agosto, perché settembre così, cominciano a fiorire tutte le novità musicali, soprattutto italiane, e già alcune di queste oggi le stiamo sentendo e altre ne sentirete, quindi state qui. Ma attenzione, perché adesso sapete che c'è? Che ci gustiamo una bella summer compilation, perché l'estate non è finita. E infatti arrivano Emma e Fabri con Antidroga, Avril Lavigne con Girlfriend, subito gli anni 90 insieme agli Acqua.
2: Bobby?
3: Hi, Ken.
2: You want to go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Questa è l'estate di Radio San Marino.
3: Tre successi per te.
2: Summer Complete.

0: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Camrad, Love Summer.

0: Su Radio San Marino, la domenica dalle 19 va in onda Republic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Republic!
1: Allora, visto che venerdì ci prepariamo per il weekend anche con un classico senza tempo di fine anni 70, inizi anni 80, anzi per essere precisi, vabbè, facciamo i Pignoli, 1981. Sono sicuro però che appena partirà vi rimetterà in movimento. Impossibile, ve lo dico, ascoltarla e stare fermi, però se guidate attenzione. Earth, Wind & Fire, let's move!
2: Rivivi insieme a noi le

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: Su Radio San Marino la domenica dalle 19 va in onda Rapublic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Rapublic!
1: Sono arrivate le 18 in questo momento, quindi per molti di voi significa liberazione, per oggi basta, anzi dire di più, per i più fortunati significa una due giorni di vacanze, comunque sia. E poi la cosa bella è che al di là delle temperature torride si può andare al mare, si può stare al fresco qui in Repubblica, si possono fare tantissime cose belle avendo tempo a disposizione. Ma a proposito di temperature veramente pazzesche, sapete che sta cambiando anche il look in ufficio proprio in virtù del fatto che insomma il tempo è quello che è e magari la formalità per un po' va a quel paese. Ve ne parlo fra poco, le cose cambiano, eh?

Insieme a Shakira c'era Alejandro Sanz, La tortura. Perderti è una tortura, lo diceva chiaramente in questo mitico pezzo di tante estati fa. Allora, a proposito di estate di caldo, al lavoro è veramente un problema, soprattutto se ci sono ambienti non esattamente climatizzati. E diciamo che una volta il problema era capire se appunto negli uffici si poteva togliere la cravatta. Altri tempi, perché vi dicevo, con le temperature che stiamo vivendo, la domanda è diventata molto più semplice. Ma sti pantaloni lunghi sono davvero indispensabili? No, perché se ne parla un po' dappertutto, mica solo da noi. Per esempio in Giappone, la prendiamo un po' lontana, in Giappone hanno cominciato un po' di tempo fa con una campagna che era nata per cercare di ridurre l'uso dell'aria condizionata, quindi permettevano in certi uffici molto seri di non portare la giacca, la cravatta, l'abbigliamento leggero. Però quest'anno hanno fatto un upgrade, perché è stato permesso ai lavoratori è stato consigliato di venire in pantaloncini corti, magliette e scarpe da ginnastica, perché almeno così si sta tra virgolette più freschi e si usa meno l'aria condizionata. Ma anche nella vecchia Europa qualcosa si è mossa, perché l'Europa appunto insomma boccheggia e lo sentiamo tutti quanti, e anche le abitudini cambiano. Pensate, Gran Bretagna una volta era famosa perché pioveva sempre, fa caldo, e adesso lì insomma vanno di moda capi molto leggeri, molto più freschi. Qualche azienda di moda addirittura si sta portando avanti per le collezioni autunnali, perché pensano che anche in autunno farà caldo, e quindi giacca di lana non è esattamente il primo pensiero in un ufficio. Però la storia più curiosa secondo me arriva dalla Polonia. Vi racconto brevemente quello che è successo. C'è questo autista di autobus che era esasperato proprio dalla sua uniforme, che era in poliestere, potete capire, con il caldo diventa una vera sauna, 8 ore così si muore. Allora che ha fatto? Dite, si è presentato con i pantaloni corti? No, amici, è andato oltre, si è presentato al lavoro con la gonna. Dici per moda? No, per protesta. Però è stato così, perché il messaggio era questo: se posso stare più fresco così, perché no? Vabbè, al di là di questo, il dress code in ufficio evidentemente sta cambiando. Quella che una volta era una

Con calma, The Yankees, no, sì, ma prendiamocela con calma, ormai è venerdì, la fatica settimanale è quasi finita, lo dico per chi sta boccheggiando in ufficio o in qualsiasi altra dimensione lavorativa dove si muore dal caldo. I vostri messaggi sul tema di prima, è il caso o no di andare con i pantaloni corti, visto che sono stati sdoganati sul lavoro, secondo quello che si leggeva. Luca da Cesenatico, guarda, io in ufficio con i pantaloni corti tutta la vita, se devo scegliere tra sembrare elegante e arrivare a fine giornata ancora vivo, scelgo la seconda. Luca, non hai dubbi, in effetti quando c'è questo caldo diventa un concetto di eleganza molto relativo, diciamo che è elastico come i pantaloni corti. Invece c'è Margherita di San Marino che dice no, il pantaloncino al lavoro proprio non riesco a vederlo, puoi vestirti leggero anche con un pantalone lungo di lino, va bene, insomma è la scuola del pantalone fresco, diciamo così, ma elegante, va bene. Dennis di Rimini, da noi in estate il problema è arrivare al lavoro, non come vestirsi al lavoro, capito? Se fai 10 minuti a piedi sotto il sole arrivi già che sembri appena uscito dalla doccia. Ecco, sì, che poi il discorso della doccia lasciamola stare perché poi la fai e sei più bagnato di prima. Magari hai scelto anche con cura la camicia la mattina, peccato che dicevo che la mattina già alle 8 abbiamo perso la dignità perché siamo stropicciati. Va bene, pantaloni corti tutta la vita, è questione di sopravvivenza secondo me. Dai, divertiamoci con De Bausa.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

L'estate del 1994, indimenticabile, con un J-Ax dalla voce ancora un po' in plume, potremmo dire. A proposito, stiamo nell'estate 2026, ancora l'argomento è pantaloncino corto al lavoro, in ufficio, sì o no? Siete abbastanza divisi, però mi pare che vinca e preponderante il pantaloncino corto. Evidentemente il caldo è la risposta per tutti. Arianna da Faenza dice: il mio compagno già adesso d'estate mette bermuda e camicia per andare al lavoro, io gli dico sempre che prima o poi lo licenzio. No, vabbè, dai, esagerata. Magari alla fine ha ragione lui, eh? Tra qualche anno il completo estivo potrebbe essere proprio bermuda e camicia, l'importante è che sia carino, no? Stefano Borgomaggiore: il problema è che poi se concedi il pantaloncino qualcuno arriva con quello da calcio infradito e canotta, bisogna mettere delle regole, altrimenti è finita. Vabbè. Stefano ci ricorda però una cosa, siamo seri, una cosa giusta, insomma, libertà sì, però non trasformiamo l'ufficio nello spogliatoio della palestra, no? Saluto Edoardo di Misano, a proposito, ciao amici di Misano. E allora, cosa dice? Fammi vedere. Se il lavoro è fatto bene, sinceramente non mi interessa se uno ha i pantaloni lunghi o corti, preferisco uno bravo in bermuda che uno incapace in giacca e cravatta. E vai di meritocrazia, più o meno con i pantaloni corti, è giusto, e via così, fa piacere. Sentiamoci la nuova dei BTS, loro chissà che look usano d'estate. Sentiamoli.

Beh, insomma, potrebbe essere normale, visto i tempi che corrono, una mise un tantino più freschina d'estate. Lo dicevano anche i BTS, no, non lo dicevano. Però a volte siamo noi primi a complicarci la vita, no? Perché magari pensiamo troppo, programmiamo tutto, cerchiamo sempre risposte, magari non ci servono. Allora arriva un consiglio da un artista che noi amiamo, Julie, e la fa cantare a Brescia. Una canzone che già dal titolo è perfetta, direi quasi terapeutica, da prendere le cose più serenamente, almeno in questo weekend. Si chiama appunto così, serenamente. Ascolta.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Beh, mi sembra perfetta come ricettina, no? Giulia e Brescia ce lo dicono in maniera molto chiara, prendiamola serenamente, quel modo semplice di raccontare le cose che alla fine secondo me ti rimane addosso, no? Non è una canzone di quelle proprio, è da vita quotidiana, quelle situazioni in cui continui a pensare, cercare sempre risposte. Allora, weekend non pensiamo, proviamo a staccare un po' la spina, anche se con queste temperature, però cercate il fresco, lo troverete, venite qui in Repubblica, andate al mare, certamente anche in situazioni un po' più alte, cerchiamo insomma di stare al meglio e magari con la nostra musica che, se non risolve i problemi, sicuramente rinfresca la mente. E in arrivo tre successi di fila, infatti. Tuffo con la Summer Compilation, arriva Ugel con Moving to the Sun, Irene Grandi, Vacanza da una vita, cominciamo con Jerry Halliwell.

0: di Radio San Marino.
1: 18:43, allora amici, se stasera avete voglia di qualcosa di veramente movimentato, io vi segnalerei l'apertura a Pinarella di Cervia dell'Oktoberfest, perché insomma mettere insieme le band più forti, energiche della nostra musica, aggiungere birra e festa, insomma non è male. Poi se vi dico che stasera si inaugura proprio con The Miti, i Modena City Ramblers, proprio così, il loro sound tipico, lo conosciamo, folk rock, e poi insomma canzoni che dal vivo trovano la loro dimensione perfetta, proprio da cantare insieme. Appuntamento alle 21, rigorosamente alle 21, mi raccomando, al Full Moon di Pinarella, con ingresso gratuito.

0: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
4: Dal 24 agosto al 13 settembre, Coccolino Wonder Wash, detersivo lavatrice 37 lavaggi a soli 5,90 euro.
5: Dal turista al contadino, la Segreteria di Stato per il Territorio, Consorzio Terra di San Marino e USOT vi aspettano il 4, 5, 6 settembre a San Marino Città e Borgo Maggiore. Contest culinario con l'eccellenza gastronomica sammarinese e cena a seguire. Villaggio contadino, musica dal vivo, laboratori e intrattenimento in via Eugippo. Feste in funivia con DJ set al tramonto. Info su Visit San Marino. Non mancate! Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 16 settembre acquista due prodotti. Il meno caro lo paghi la metà. Lavatrice Haier 10 kg a €174,50. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
3: E per la categoria One Hit Wonder vi porto nell'estate del 1999 con questo pezzo che era praticamente dovunque. Poi però lui non è più riuscito a replicare questo successo internazionale, però Andreas Johnson è sicuramente nei nostri cuori. Sono sicuro che quando partirà vi tornerà subito in mente questa mitica Glorious.

0: Anche oggi siete pronti per stabilire un contatto?
1: Bella domanda.
0: Ma come bella domanda?
2: Ci siete oggi?
0: Sì.
2: Tanto programma, sì.
0: Certo, ogni giorno tra le 16 e le 17 in diretta e in replica alle 20.

0: subito però torniamo in redazione, le ultimissime.
1: Radio San Marino, le notizie.
2: Buonasera dalla redazione, Anna Maria Sirotti con voi per questa edizione. In primo piano la firma dell'accordo ponte per il rinnovo del contratto del pubblico impiego e dei salariati dell'azienda Lavori Pubblici. L'intesa prevede un aumento del 3% per il 2025, un acconto del 2% per il 2026, coinvolgendo complessivamente circa 4.000 lavoratori. Aumenti ed arretrati saranno erogati dopo la presa dato da parte del Consiglio di settembre. Si apre ora la seconda fase del confronto per arrivare al rinnovo complessivo del contratto con possibile scadenza nel 2027 o 2028. E San Marino va verso l'ampliamento dei parchi fotovoltaici sul suolo italiano dopo quello nel Bresciano. Con delibera del CDA dell'AS, due nuovi progetti sono stati ufficialmente candidati come investimenti in energia green. La società IEIS Green Power ha proposto due impianti a Terra Nuova Bracciolini nell'Aretino e l'altro nel Pesarese. La missione a questa fase non equivale ad un'aggiudicazione né obbliga AS ad acquistare gli impianti. Esteri, inondazione in Nepal, salito a 579 il numero delle vittime, 1924 i dispersi, tra cui 517 stranieri, secondo la tragica conta fornita dalle autorità. L'UE stanzia 2 milioni di euro in aiuti umanitari per sostenere le comunità colpite. È arrivata intanto a Kathmandu la task force dell'unità di crisi della Farnesina, insieme al personale dell'ambasciata d'Italia a Nuova Delhi, su indicazione del ministro degli esteri italiani, per rafforzare la presenza diplomatica italiana sul posto e l'assistenza ai connazionali. La cronaca ci porta a Rimini Teatro di tre episodi di violenza di genere. È stato arrestato dalla mobile un ventenne libico ricercato in Germania per violenza sessuale commessa a Yulma nel 2025. È in carcere ora in attesa di un'eventuale estradizione. Sempre a Rimini, una donna inseguita dall'ex fidanzato che la perseguitava da tempo si è rifugiata in questura. L'uomo, 41enne di Bergamo, è stato arrestato in flagranza per stalking. E sempre per stalking, arrestato dai carabinieri, un 48enne residente a San Marino. A denunciarlo la ex moglie per una situazione che perdurava da anni ed è peggiorata da quando l'uomo aveva preso di mira il figlio di lei, i colleghi e le amiche. Restiamo a San Marino. Caldo eccessivo, parte l'istanza per installare condizionatori nelle scuole del Titano, promossa da un gruppo di genitori. Denunciano condizioni climatiche invivibili quando i bimbi frequentano i centri estivi statali. Raccolta firme dal 31 agosto al 18 settembre presso il forno di Cailungo e la parafarmacia Bucci di Gualdicciolo. È tutto per questa edizione del giornale radio, vi auguro una buona serata, vi lascio al meteo.
1: Radio San Marino, meteo.
3: Amici di Radio San Marino, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana estivo in Emilia Romagna con prevalenze cielo sereno poco nuvoloso sia questo sabato che domenica, qualche nuvola a ridosso dell'Appennino ma senza particolari conseguenze. Però il caldo si farà sentire ancora una volta, temperature massime non record, arriveremo al massimo a toccare i 32-33 gradi, che sono comunque sempre 32-33 gradi, ma poi c'è anche l'umidità, quindi comunque caldo piuttosto pesante anche nelle ore serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.
0: Che riagganciandomi a quello che ha appena detto il buon Corazzon, non è tanto il caldo, è l'umidità che t'ammazza e vai di luoghi comuni così, dai. Intanto buona serata, 19.04 adesso, c'è l'ultimo frammento, tassello, fish da giocarci insieme fino alle 7.30 con me che sono Gigi Restivo. Avete presente la mania del tan maxing, che per i non millennials significa abbronzarsi alla velocità della luce? No, questa non è più di moda, ecco. Adesso costume perfetto no? E la nuova frontiera del collezionismo da viaggio, dei souvenir, sono i cosmetici. E vi racconterò, vi spiegherò tutto fra pochissimo.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che

Grenade, c'era Bruno Mars qui su Radio San Marino, 19:11 minuti primi. Chi di voi è stato in viaggio nelle ultime settimane in questo periodo estivo? Cosa avete comprato magari in giro all'estero? Non soltanto, anche dalle nostre parti. I soliti magneti? No, perché non vanno più di moda, eh? E le cose che vanno più di moda in questo periodo sono tornare con i trolley pieni di roba cosmetica da ogni parte del mondo. Cioè c'è gente che colleziona tubetti di crema solare o cose di questo tipo. Ora, come souvenir diciamo che è pure pratico, perché almeno lo usi, non accumula polvere. C'è un segreto chimico dietro tutto questo. Le creme solari non sono tutte uguali, cambiano radicalmente in base al paese in cui le comprate, quindi bisogna stare un po' attenti, perché è vera e propria guerra con i filtri UV. Pensate che molte delle creme pazzesche che troviamo qui in Europa, che hanno veramente filtri mega avanzati, negli Stati Uniti invece sono vietati, anche in Canada, non sono legali, cioè non perché sono tossiche, attenzione, semplicemente perché l'autorità americana considera questi filtri solari come dei veri e propri farmaci da banco, quindi non li puoi comprare come facciamo noi normalmente, appunto, anche al supermercato. Quindi gli americani sono rimasti, se vogliamo, un po' più timidi da questo punto di vista. E poi facciamoci un giro su TikTok, io l'ho fatto, anche su Instagram, cioè c'è sempre skincare, cioè la mattina alla sera gli influencer adesso non è che ti mostrano il cocktail della spiaggia o il piatto del ristorante, ti mostrano la loro routine quotidiana. Per fortuna, lasciatemelo dire, l'effetto caramello bruciato, si parlava prima infatti della moda di abbronzarsi tanto, non va più un tanto, diciamo così, con buona pace di Carlo Conti. La tendenza ora è la pelle porcellana. La tintarella di luna, come cantava Mina negli anni 60, sana, protetta, eh? Quindi ascoltate il vostro amico Gigi, se siete al mare, non adesso magari, ma domani, mi raccomando, ma anche in montagna, semplicemente a fare le vasche in centro, protezione, ma con le nostre creme europee.

Guarda, c'è un filo di malinconia però sentendo questa canzone, perché in realtà parla di un'estate che sta nascendo. Noi in realtà staremmo nella fase discendente, che poi, insomma, sentendo prima le previsioni di 3B Meteo, pare proprio di no. Va bene, era Giorgia con In Vacanza con me qui su Radio San Marino. Invece vi faccio sentire la nuova canzone uscita fresca fresca oggi di Ariete, che mi collabora niente poco di meno che con Angelina Mango. Io so che i fan, le fan già lo sanno, già la conoscono, però questa canzone è veramente una cosa bella. Dice proprio che le cose a volte in una coppia possono andare non benissimo, si può cambiare, ci si può perdere, e forse a volte è bello per avere qualcuno con cui attraversare tutto questo. Che bella vita! Ariete, Angelina Mango.

Beh, anche questi erano gli anni 90, e che bei anni 90, Banderas. Anche in questo caso si trattava di una One Hit Wonder, ma tante. Ma torniamo invece a un ragazzo, chiamarlo ragazzo ancora forse riduttivo, ma noi lo consideriamo sempre un ragazzo, l'abbiamo conosciuto un po' di anni fa, ma lui è Ultimo, amici, il riempistadio per eccellenza, una canzone che canta sempre a proposito dal vivo, e Quando dorme la città su Radio San Marino.

0: Sì.
1: Che poesia, eh? Una canzone che già ha tutto dentro, anche la sua dimensione dal vivo, perché è facile immaginarlo appunto cantata live da ultimo, quando dorme la città. Noi invece non abbiamo alcuna intenzione di dormire, cioè, voglio dire, sono soltanto le 7:30 e infatti vi dico, state con noi perché vi portiamo in giro dove volete, in villeggiatura, in vacanza, per le città, dovunque vi capita insomma di passare il venerdì sera, perché sappiate che noi siamo accesissimi. Infatti fra poco arriveranno le nostre samarizze, le più belle insomma degli anni 90, 2000, insomma fino ai giorni nostri, le più belle che ci hanno fatto cantare e anche innamorarci appunto nell'estate. A seguire dalle 20 tutti con Marco Corona, immancabile anche oggi, e insomma se proprio volete sentirmi mi fa molto piacere, scherzi a parte, ci risentiamo domenica pomeriggio all'1, l'importante è stare insieme qui su Radio San Marino. Ciao a tutti da Gigi.
2: Tra poco su Radio San Marino, mezz'ora coi successi più forti dell'estate dagli anni 90 ad oggi.
3: Wow.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
3: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Resta qui.
4: Here we go.
5: Venerdì 11 settembre, il senso di ogni cosa, al Parco Ausa di San Marino. Una giornata di puro divertimento per tutta la famiglia. Dalle 16 gonfiabili, trucca bimbi, animazione e area food per grandi e piccini. E alle 21, non perdere il concerto di Fabrizio Moro, Non ho paura di niente, live 2026. L'ingresso è gratuito, con raccolta fondi per organizzazioni benefiche. Scopri tutti i dettagli su visitsanmarino.com.
6: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Blackjack. Blackjack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Blackjack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Blackjack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
5: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 16 settembre acquista due prodotti. Il meno caro lo paghi la metà. Lavatrice Haier 10 kg a €174,50. Free Shop, al passo con te.
2: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
3: Per la tua pubblicità. Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.
1: La più bella musica da ballare è solo su Radio San Marino Classic. Ogni sabato sera dalle 22 c'è Lost and Found con le selezioni musicali di Fabio Corifabs. 4 ore di grandi successi dance.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Camrad, Love Sober.

0: Jackie ma Jackie tra poco invece ritorna con Stabiliamo un contatto in Summertime. Marco Corona, Paolino Zanetti qui su Radio San Marino.
1: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: quello che andiamo a fare adesso.
1: Noi siamo tutti qua.
0: Sì.
1: Qualcuno è a lavorare. C'è chi è seduto al bar. Non sa che cosa fare. Ma ognuno ha il suo vocale. Per questo noi vogliamo sondaggiare Marco.
2: Adesso me la canto in testa fino a stasera.
0: Sondaggiamo Marco. Comincia, stabiliamo un contatto. E sapete che Marco Corona

0: uscita?
1: Sì, la compilation, la cassetta o il CD che vi riporta e vi ricorda gli anni 90. Tac, subito lanciate il sondaggione per rispondere.
2: Manda anche tu un vocale al 335 104 1027.
1: Ma attenzione, perché sapete che io aspetto il venerdì per bazzarvi. Sì, perché è un attimo scivolare o negli anni 2000 o addirittura andare negli anni 80. Oggi no, protagonisti gli anni 90, non a caso nostalgia 90 e... Neanch'io. Mi sono incartato da solo.
3: Come stiamo messi?
1: No, vabbè, comunque fate attenzione perché io lo uso il buzz.
4: Con quel buzz odioso che prima o poi ti romperò.
1: E poi non lo userò più e magari non faremo più questo spazio il venerdì. Allora, siete pronti? Cominciamo la cassetta o il CD, audiocassetta che ne stanno i 2000, che vi riporta o vi ricorda gli anni 90.

0: ci state seguendo naturalmente anche in streaming, lo so perché arrivano alcuni messaggi anche dall'app che si scarica sul nostro sito sanmarinoretv.sm. Non arrivano messaggi la sera perché non ci siamo, nel senso, però qualcuno contribuisce nella versione rewind. Comunque ben ritrovati, è appena partito l'appuntamento Nostalgia 90 e come già detto più di una volta, la cassetta oggi chiamiamo, l'audio cassetta, il nastro, il CD che vi riporta e vi ricorda gli anni 90, quelli che avete letteralmente consumato. Per farcelo sapere,
1: manda anche tu un vocale al 335 104 1027.
0: Ci avete sentito come siamo carichi? Forse perché, dai, è il weekend alle porte, forse perché magari il sondaggione ci piace, che è musicale, forse perché torniamo nei nostri anni, forse perché dovrei stare anche un po' più zitto. Tocca a voi. E mi piace sentire quando siete belli carichi.
2: La cassetta di Vasco, la cassetta
0: carico
2: degli Scorpions di Wind of Change.
0: Ciao Mauro.
2: Il CD nero, l'album nero dei Metallica, sì. E Fear of the Dark degli Iron Maiden, ma anche l'album dei Nirvana, Nevermind.
0: Ok,
2: ce ne sono diversi.
3: Che per caso vi siete fatti una canna?
0: L'effetto era quello. Scusa, no, stiamo scherzando. Mauro si era appena svegliato, quindi quando ho lasciato la risposta al sondaggione di oggi. Comunque, ne abbiamo diverse di risposte. Per esempio, andiamo anche a Milano.
4: Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti. Allora,
0: ciao Antonio.
4: Il CD, che quello che praticamente ho consumato, straconsumato, che tra l'altro in un trasloco nel 2001 ho cambiato casa,
0: e quindi
4: è sparito, non so più dove è finito.
0: Ah, capito, ma dici qual è?
4: Ho buttato tutto in un cassetto e sicuramente sarà lì nel cassetto. Tra tanti CD che ho mischiato tutto quanto, sarà sicuramente. Non ci ho fatto più caso.
0: Ma qual è?
4: Non l'ho più cercato. Poi loro cavallo di battaglia, 1999.
0: Qual era?
4: Blue. I'm blue, insomma, eccetera, eccetera. Ecco.
0: L'album degli

0: più che consumato è sparito, non so più che fine ha fatto.
1: Ho capito.
0: Ok, dai, detto tutto, contatto stabilito da Milano e buon weekend a tutti.
2: Ciao.
3: Siamo un paese di esauriti.
1: Sì, perché 3 ore che cercavo di capire quale fosse il CD. Cioè, ho capito che l'hai smarrito, che non lo trovi più.
4: Sì, signore.
1: Ah, davvero? Cioè, andate al dunque, insomma.
5: Buongiorno Marco, Renato dalla provincia di Bari.
1: Ciao.
5: Beh, quando penso agli anni 90, quello che mi viene in mente è l'etichetta. Immagino la fotografia. Che c'era sulla cassetta, perché negli anni 90 tu lo sai bene
1: cosa,
5: e quelli che hanno i capelli bianchi, io non ce l'ho più perché ho smesso, adesso li taglio.
1: Ma sei pelato.
5: Pelato, sì, ti grazie. Voglio bene. Anch'io ti voglio bene, Marco.
1: No, fermo.
5: L'etichetta del Festival Bar. Io mi ricordo la prima etichetta sulla cassetta che comprai dal marocchino perché non volevo andare a spendere i soldi dal,
1: ma come?
5: Dal negozio di dischi per risparmiare qualcosina.
1: Dai.
5: Si è sentita bene 2 o 3 volte, bene,
1: poi
5: quasi
1: dopo,
5: bene.
1: Poi dopo
5: ha smesso. Quindi ho dovuto comprare l'LP e mi comprai il vinile.
1: Vabbè,
5: perché all'epoca c'erano i vinile che stanno tornando, ragazzi.
1: Sì.
5: Comunque, detto questo, detto tutto, signori, non rubo altro tempo. Buon weekend a tutti.
1: E...
5: dalla provincia di Bari è tutto. E quindi
1: a noi la linea.
5: Bravo Marco, a voi la linea.
1: Grazie.

0: Allora, oggi vi chiediamo di tornare intanto nel decennio degli anni 90 e quindi la cassetta, l'audiocassetta o il CD che vi ricorda proprio quel decennio lì, quelli che avete letteralmente consumato.
1: Buongiorno a tutti dalla Valle.
0: Ciao.
1: La canzone che ho più ascoltato che ho più ascoltato e finito dalle volte in cui l'ho ascoltata è quella contenente il brano Everything I Do.
0: I do it for you.
1: Brian Adams.
0: Sì.
1: Dall'album Run to You del 91 ed è stata una meraviglia perché c'erano dei pezzi bellissimi. E, insomma, io ero veramente patita per lui.
0: '91, giusto? Dalla colonna sonora di Robin Hood, Brian Adams.

0: senti qua che roba. You know?
1: You know it's true.
0: Everything I do.
1: Everything I do.
0: Se l'era dimenticata, ci ho pensato io.
1: Oh.
2: Che simpaticone.
0: È vero. Siamo tornati negli anni 90, proprio primi anni 90, ma glielo dici tu, Anto?
3: E qui...
0: Buzz. Sì, perché non ha sbagliato l'anno, era tutto perfetto tranne il nome dell'album, che è uscito, sì, nel 1991, ma si chiamava Waking Up the Neighbors e non Run to You come il successo, il suo vecchio successo degli anni 80.
3: Sì, mi signore.
0: Lo so.
4: Gne gne gne gne gne gne.
0: Sì, faccialo gne gne gne, perché oltre a bazzarvi, se sbagliate il decennio, sono anche lì il signor Perfettini, pronto a mettere i puntini su lei. No, ma sto scherzando, dai. Comunque ci ha fatto piacere ritrovare questa canzone, come ci fa piacere ritrovare un po' i vostri messaggi al 335-104-1027.
5: Ce ne sono veramente tantissimi, anche perché negli anni 90 ero una ragazza adolescente, quindi la musica era, diciamo, la mia vita.
0: Assolutamente.
5: E te ne cito qualcuno. Vai. Allora, hanno ucciso l'uomo ragno degli 883.
0: Sì, 92.
5: Spice, delle Spice Girls.
0: 97.
5: E poi un po' più avanti, Antichrist Superstar di Marilyn Manson, Celebrity Skin delle Hall, sì. Californication dei Red Hot Chili Peppers,
0: giusto,
5: e Smash degli Offspring,
0: ok,
5: ce ne sarebbero altri mille milioni,
0: ecco.
5: Non lo so, Nirvana, Nevermind, ce ne sono veramente tanti.
0: Ok, dunque qualche titolo, fammi controllare un attimo.
5: Non mi basti perché ho controllato tutte le date di uscita.
0: Ok, va bene.

0: negli anni 90.
1: Che odio.
0: E detto questo, molti mi odieranno probabilmente.
1: Sì,
0: però
1: anch'io.
0: Il ricordo che ho di cassette, di CD, quindi reparto musicale, se così si può dire, sono le fiabe sonore.
1: Ma come le favole
0: erano
1: sonore?
0: No, le fiabe. Quelle fiabe lì scandivano i viaggi lunghi, interminabili, che sembravano durassero un'infinità. E non so quante volte ho ascoltato la fiaba della bella addormentata nel bosco.
1: Per addormentarti.
0: Mille, avrò consumato la cassetta.
1: Ah, mille ce n'è. Sì, lo volevo dire anch'io.
0: Questo mi ricordo.
1: Che facciamo?
0: Mi aspetto una bazzata, perché forse ho detto proprio una bazzata.
2: Bene, signora.
1: Simpatica Sara. Grazie Sara per aver contribuito al nostro sondaggione. Da Sara a Chiara. Ciao Chiara.
3: Ciao Marco.
1: Sì.
3: Negli anni 90 la mia fissa era per una delle tante cassette che avevo sui Take That. In particolare c'era la canzone Back for Good e quindi me la mettevo ad libitum. Di continuo.
1: Senti che brava.
3: E chi viveva assieme a me era arrivata praticamente ad odiarmi. Ciao.
1: Want you back? 1995. E comunque, cara Chiara, perché non mi conoscevi? Cioè, anche Ambra lo diceva su di me.
4: Che figo, altro che Take That.
5: Che Back for Good per noi era What You Pay. Ovviamente si scazzava anche di molto l'inglese, no? Quindi What You Pay for Good.
1: Ecco, perfetto. Ma sappiamo anche che ci ascoltano dei VIP, tipo Renato.
5: Mi dici te adesso che domanda del piffero mi hai fatto e cosa ti dovrei rispondere?
1: Ovviamente,
5: i CD, le canzoni di Renato!
6: Ciao Marco, buon pomeriggio, sono Sara. Allora, negli anni 90 io letteralmente mangiato. Il CD Nobody Else dei Take That. Nello specifico la canzone The Day After Tomorrow, che era una bellissima ninna nanna, ma
1: non la
6: spettacolare,
1: mettiamo,
6: mi faceva venire la pelle d'oca ogni volta che l'ascoltavo.
1: Nello stesso periodo quindi?
6: Però c'era anche un'altra canzone che ascoltavo perennemente con i finestrini abbassati a tutto volume. Era questa.
1: Fa sentire.
6: È la danza del culetto da Bahia. È la danza del culetto Bahia. E non mi bazzi.
1: No.
6: Non mi bazzi.
7: Ma siete impazziti?

0: Buon pomeriggio, ciao Marco, contatto stabilito dalla Barbara.
1: Ciao.
0: Oggi è venerdì, quindi...
1: Quindi? Sì.
0: Comunque l'album che ho ascoltato, ascoltato e riascoltato...
1: Qual era?
0: Era Abbi Dubbi di Edoardo Bennato.
1: Sì. Abbiamo dovuto bazzarla. Perché? Perché era 1989. E c'era anche questa canzone. Però dai, si è avvicinata, quindi non è che devo sempre fare. Ciao Barbara, io lo so che tu me provochi e io ci deve essere lì pronto col pulsante. Cioè lei lo fa per me, dai, diciamolo.
0: Come sei precisino. Vabbè, dai, adesso vado a studiare.
1: Ma lo sapete o no qual è il sondaggione di oggi? L'audiocassetta o naturalmente il CD che vi riporta nel decennio degli anni 90.
2: La so.
1: Allora, se la sai...
3: Manda anche tu un vocale al 335-104-1027.
4: Ciao Corona, ciao a tutti.
1: Ciao Sam.
4: Beh, sicuramente sono stati Lucky Town e On Every Street.
1: Ok.
4: On Every Street e di Bruce Springsteen.
1: Al contrario.
4: Penso fossero in cassette, entrambi due. Non mi ricordo più bene, sono passati 6, 30 d'anni.
1: Anche di più.
4: Non mi ricordo benissimo.
1: Sì.
4: Okay. Finite.
1: Davvero.
4: Bellissimo, due album spettacolari.
1: Spettacolare, bene, bene.
4: Va bene. Bye, buona giornata.
1: Ma c'è un altro messaggio.
4: Sono da Ravanè. Ne ho trovato uno, sono ravanare. Adesso.
1: Cosa?
4: Oh, è Wild. Avete fatto venire voglia, mi tocca andare a comprare anche uno stereo vintage.
1: Per
4: sentire la cassetta degli anni 90.
1: E dove l'ascolti?
4: Cooking.
1: Ciao Sam.
5: Ciao, sono Lanto.
1: Ciao Anto.
5: Sì, io negli anni 90 facevo grandi scorpacciate e consumavo CD. E degli anni però 70-80.
1: Ah, ok. Ecco, infatti.
5: Cioè, hai presente quei CD che ti davano con Sorrisi e Canzoni? No,
1: sì.
5: Forse tu sei troppo giovane.
1: No, mi ricordo.
5: Però c'è stato un periodo che Sorrisi e Canzoni, con qualche euro in più, ti dava praticamente un CD di disco music, non so, o comunque musica anni 70-80. E io ne consumavo tanti.
1: Certo.
5: Non so se sono bazzabile in questo caso, perché comunque erano gli anni 90.
1: Ho capito, usciti però la musica era diversa. Vabbè, dai, la teniamo buona. Chiudiamo con Barry.
6: Oh, te ti bene, rispondo subito al sondaggio di oggi. Allora, primi anni 90 ho letteralmente scolato l'album Violator dei Depeche Mode.
1: 90 proprio, bellissimo.
6: In maniera esorbitante.
1: Anch'io.
6: Nel mezzo degli anni 90, quindi 94-95 così, invece voto clamorosamente l'album, il Black Album dei Metallica, dove c'era Nothing Goes Mother,
1: The
6: Unforgiven, Enter Sandman, tutti i capolavori.
1: Okay.
6: E anche l'album Smash dei Offspring, cioè proprio scolato totale.
1: Anche quello, scolato.
6: A fine anni 90 invece è meno rock, meno punk. Io ho veramente ascoltato mille volte il CD Canzoni per me di Vasco Rossi, quindi sono passato un po' più sull'armonico.
1: Va bene.
6: Questi i miei voti.
1: Ok, grazie e ci sentiamo tra poco, perché il messaggio che stavo per mandare in onda è stato cancellato. Qualcuno ha paura del mio...

0: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico. Yeah!

0: Allora, ho fatto il corso di recupero, sì. Quindi ti dico Five di Lenny Kravitz.
1: Oh, alleluia, l'ha trovato. 1998.
0: Beh, che era il 1998, me lo ricordo bene, perché era in vacanza, ero in vacanza, oh, non ricordo ancora, fate quante vacanze faccio.
1: Ah, ok.
0: Però questo non la mandare,
1: Ops.
0: A te ridi, a me mi viene da piangere.
2: Di frettissimo, negli anni 90 non mi ricordo cosa ascoltavo. Ciao.
1: Ciao.
3: Sono le risposte inutili.
1: Sì, in effetti, cioè Davide, noi ti ringraziamo per aver partecipato, però volevamo una risposta un po' più corposa.
4: Giacomo è Muradore di Ravenna,
1: tipo lui.
4: Patrimonio dell'umanità, e vi stabiliamo un contatto.
1: Eh già.
5: Allora,
1: dunque.
5: La cassetta anni 90 che ho letteralmente consumato a senz'altro North Sud Ovest Test degli 883.
1: La cassetta.
5: La sapevo praticamente a memoria, quello proprio allo strusciede.
1: Strusciede?
5: Allo consumiede proprio. Ce l'ho ancora, ce
1: ah,
5: l'ho
1: sì?
5: ancora là da qualche parte, a casa di mia mamma ce l'ho ancora. Ma quante volte che l'ho fatto girare e rigirare, c'era lo stereo della macchina, a un certo punto avrà cominciato a pensare, oi, colta, ma non hai neanche nessun altro di boh, sempre questa pista sotto qui.
1: Vabbè.
5: Dire, sì, ecco.
1: Sì.
5: La cassetta che mi riporta gli anni 90 che ho consumato letteralmente quella lì, North Sud Ovest Test degli 883.
1: Ok.
5: E a proposito degli anni 90, barzelletti inerente.
1: Via, sentiamo.
5: Un tizio che percorre l'autostrada su una vecchia 500,
1: okay.
5: Rimane in panne e, come ho detto, prima anni 90 i cellulari ancora non c'erano, la colonia dell'SOS non funziona, ferma la prima auto che passa e fa, guardi, mi può dare un tirone fino alla prima stazione di servizio, il cavo di treno ce l'ho io, che ha c'è il cartello che dice che è a 50 km, per favore, va bene, però mi raccomando, se vado troppo forte, dia un colpo di clacson, perché non so
1: capisce.
5: Se la tua auto riesce a reggere una landatura che sono abituato io.
1: Mm-hmm.
5: E partono,
1: sì.
5: Solo che dopo un po', che già questo qua già si era quasi dimenticato di aver attaccato la macchina dietro, lo sorpasso un po', svum, porca mia, un po' che fa così a me, comincia a scaricare, mette le marce, seconda, terza, quarta, comincia a dare 170, 180, e questo qua dietro nella 500 comincia a suonare, pi, pi, pi, oh, rallenta, cominciano a staccarsi le capottine, i pezzi di e questo continua ad andare sempre di più, sempre di più. Passano davanti alla stazione di servizio, qui si sarebbero dovuti fermare, il benzinaio lì che sta facendo benzina alla macchina e fa, oh, da quando lavoro qui ne ho viste cose strane, ma un Ferrari, una Porsche che fanno gara e una 500 dietro che suona per sorpassarlo ancora non l'avevo vista. Ciao Marco, contatto stabilito da Ravenna.
6: E io che pensavo di avere dei problemi.
1: No, infatti. Grazie a Giacomo Muradore si chiude l'appuntamento del venerdì, quello di Nostalgia 90, che tornerà tra una settimana e posso già spoilerare che sarà un argomento difficile e quindi il buzz sarà pronto.
7: Che simpaticone.
1: E infatti, grazie a voi, buon weekend. Grazie a Paolino Zanetti da parte tecnica, da Marco Corona, è tutto.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico.

0: condividi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Camrad, Love Sober.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico. Yeah!

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate!

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino. Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Camrad, Love Sober.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. James Blunt, Tastes Like Summer.

L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web. Radio San Marino. Senti che estate!